0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al

Enjoy the music.

0: the music.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R101.
1: Enjoy.

0: 101.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
0: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare.
2: Questa sera dalle 19 alle 20 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101. R101 Meteo.
1: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo sereno pressoché ovunque, ma con il passare delle ore nuvolosità in aumento sui rilievi della penisola e sulle zone interne della Sicilia. Isolati i rovesci e temporali previsti su Alpi, pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto, rilievi abruzzesi, Appennino Calabro-Lucano e montagne della Sicilia. Temperature massime in rialzo nelle regioni adriatiche e al sud. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Buongiorno, sono Stefania e mi piacerebbe riascoltare The Power of Love dei Frankie Goes to Hollywood. Grazie, buona giornata.

0: RTL 101, la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
1: Buongiorno, sono Alice insieme a Rosa e Vera della gastronomia L'Aurora di Lingua Glossa ai piedi dell'Etna, e noi vorremmo ascoltare Eros Ramazzotti, Fuoco nel Fuoco. Grazie e buon lavoro a voi.

0: 3:301.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 3:31.
1: 80 90 101. Ti fa stare bene.
2: Buongiorno Radio 101. La canzone che mi fa stare bene questa mattina è degli Oasis, Wonderwall. Ciao, un saluto a tutti quanti voi e a tutti i fan di questa splendida radio. Ciao a tutti da Herman da Napoli.

0: R101. Enjoy the music. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Vuoi evitare il disagio del primo appuntamento?
5: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
6: Ok.
5: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
6: Oh no!
5: Il sole che splende...
6: No, ti prego, no!
5: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
4: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
9: R101 Meteo.
10: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni meteo per le prossime ore: tempo sereno pressoché ovunque, ma con il passare delle ore nuvolosità in aumento sui rilievi della penisola. 24. Le previsioni meteo per le prossime ore: tempo sereno pressoché ovunque, ma con il passare delle ore nuvolosità in aumento sui

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Ciao amici di Radio 101, la canzone che oggi mi fa stare bene è Italia Pamplona di Fabri Fibra e i giornalisti. Il vostro amico Massimo da Brescia.

0: RTL 1001,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao, sono Elena dalla provincia di Bologna. La canzone estiva che mi farebbe stare bene è World All Done di Bob Sinclair.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti,
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male,
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: Più uno.
6: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Buona giornata, sono Gigi da Fiorenzuola. La canzone che farebbe veramente stare bene è Africa dei Toto. Buona giornata.

0: RTL 101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: La canzone che vorremmo ascoltare è
3: Ace of Base, All That She Wants.
2: Grazie.
4: Ciao ciao.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: La canzone che mi fa stare bene è Raptide di Vance Joy.

0: più.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buona giornata da Federica Deboni. Dopo la scadenza del memorandum Stati Uniti-Iran e ancora scontro su Hormuz, il presidente Trump pubblica una mappa in cui lo dichiara nuovo territorio americano. A stretto giro la replica di Teheran, una illusione che andrà corretta. Lo stretto chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'intesa. Sui dazi al 50% sul Canada, il capo della Casa Bianca ne sospende per 3 giorni l'entrata in vigore. Sarebbe stato trovato un accordo. Il conflitto in Ucraina, nuovi attacchi russi, 10 morti a Kharkiv, una vittima e 6 feriti a Zaporizhia, droni anche verso Mosca. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede di andare al voto. La democrazia, sottolinea, non sia ostaggio della Russia. Non si ferma la corsa al rialzo dei carburanti, il taglio delle accise non basta. Il gasolio in autostrada torna ai livelli del 4 agosto, vanificando lo sconto di 17 centesimi. Associazioni di categoria e consumatori protestano e chiedono nuove misure al governo. Ha confessato l'uomo tunisino che a Colleferro, vicino a Roma, ieri ha ucciso la moglie di 50 anni, polacca, davanti ad uno dei figli. Sono 6 le donne uccise da Ferragosto. Alla parola femminicidio, il triste record del 2026 è la più ricercata sul portale della Treccani. A distanza di quasi 4 anni di blocco, la Svizzera riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo non di sua competenza. Resta in Germania Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa, è stata accolta dagli evangelici. Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale. Madrid prepara più strutture di accoglienza a Ceuta. Calcio, sta meglio l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari per un principio di annegamento in piscina. Risvegliato dal coma, non presenta danni neurologici. Queste le breaking news di TGCOM 24.
17: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
18: E a me che l'estate la voglio dolce,
19: fresca nello stesso tempo.
17: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
1: R101, traffico e mobilità.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade sull'A24 Roma-Teramo, tratto urbano, coda tra via Fiorentini e il bivio dell'A24 tangenziale est della capitale per lavori in direzione di quest'ultima. Sulla A8 Milano-Varese, tra Castellanza e Legnano verso Milano, sono invece cominciati i lavori per l'installazione delle nuove barriere fonoassorbenti. Il traffico scorre su 2 corsie con dei rallentamenti. Lungo la statale 10 Padana Inferiore, traffico lento per cantieri dopo l'incrocio Casello Mantova Nord a 22 Brennero Modena in direzione dell'incrocio Torino. Infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore è stato chiuso un tratto per una frana dopo l'incrocio Maratea. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Yes, le 7:03 di mercoledì 19 agosto 2026. Buongiorno amici, buongiorno amiche, anzi buongiornissimo, ben svegliati. Se siete svegli da pochissimi minuti, magari avete impostato la sveglia con R101 proprio alle 7. C'è ancora qualcuno che imposta la sveglia con la radio? Sì, tantissimi. Io sono Phil Grondona, in regia c'è il gran maestro Michi Rossetti e fino alle 10 siamo insieme con il buongiornissimo R101.
2: Buongiorno.
0: Buongiornissimo, i più

Unconditionally su R101 alle 7 e 8 minuti. Chissà, starà ancora ballando con Matteo Renzi. Sapete, vabbè, la notizia che ha fatto un po' il giro del mondo, anzi il giro della nazione, come si dice in questi casi, a una festa, non so neanche dove fossero esattamente. È diventato virale questo video di Katy Perry che balla con Matteo Renzi e chiaramente altri amici. Ormai ha questa passione per i politici, da un po' di tempo condivide anche una relazione con Justin Trudeau, il former prime minister del Canada. A me manda fuori di testa, vista dall'esterno, la vita di Justin Trudeau, perché immaginatevi quest'uomo che per tantissimi anni della sua vita ha fatto politica ad alti livelli, quindi è sempre stato abituato, non oso immaginare, la pressione, le responsabilità, tutta roba seria, rappresentare una nazione. Poi a un certo punto ha terminato quel compito lì e si è messo con Katy Perry, ha iniziato a fare una vita da pop star, praticamente fatta di concerti, cioè se la sta proprio godendo. E siamo felici per lui, perché dopo tutta quella fatica lì, grande Justin, goditi la vita, bello bello così. Buongiorno amici, anzi buongiornissimo, si chiama così questo programma che vi accompagna dalle 7 fino alle 10 per tutto il mese di agosto, per questa settimana con me Phil Grondona. Allora, come va amici? Speriamo che la serata di ieri sia andata bene. Ci piacerebbe sapere, come stiamo facendo già da vari giorni a questa parte, è un po' banale, quasi banale, me ne rendo conto, però chiacchierare per capire in che situazione siete alle 7-9 minuti di questo mercoledì. Qualunque cosa stiate facendo, se vi va potete condividerla con un bel vocale, così sentite la vostra voce. Poi, visto che è molto presto, se non volete farci sentire la vostra voce, perché magari dite film, sono sveglio da un minuto, non me la sento, va benissimo anche un messaggio scritto. 331 80 90 101. Ora i Black Eyed Peas e Shakira. Don't you worry. Don't

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni su R101. Buongiornissimo, ben svegliati amici, le 7:16 al 331 80 90 101. Sono già tanti i vostri bei racconti di come è andata la giornata di ieri, ma soprattutto come andrà quella di oggi, in che situazione siete alle 7:16. Spazio a un po' di amici e amiche.
2: Buongiorno Phil.
1: Buongiorno.
2: Come vuoi che sia, dal 5 agosto riprendo oggi a lavorare, quindi mamma mia,
1: è
2: dopo
1: dura.
2: Due settimane di Puglia. Non se può.
1: Il rientro, devo dire, è sempre traumatico. Smettiamo di mentirci, perché spesso si usa la scusa del vabbè, ma se ami il tuo lavoro il rientro è più piacevole. No, assolutamente no, puoi amare benissimo il tuo lavoro, essere felice di fare quel lavoro, non vedere l'ora di tornarci. Però rispetto a due settimane in Puglia o dove sia, vuoi mettere, non c'è paragone.
3: Ciao Phil, sono Antonella.
1: Ciao Anto.
3: Io oggi lavorerò in smart working in vostra compagnia. Mi occupo di contabilità fornitori. Baci.
1: Brava, grazie amica, siamo felici di farti compagnia. Speriamo con quello che diciamo, con la nostra musica e tutto, di non farti far male i conti. Però grazie mille della fiducia di essere dei nostri.
4: Buongiornissimo.
1: Buongiorno.
4: Sì, Alba. Dunque, siamo a metà settimana della mia prima settimana di rientro, adesso sono le 7:10, io sono al lavoro dalle 5:20, sono distrutta, non me la sento più di continuare, questo è quanto. Vorrei essere al mare, vorrei essere a casa, vorrei non essere qui.
1: Amica, mi sembra uno sfogo più che onesto, giustissimo. Evviva la sincerità e grazie per aver... Cioè, quando dico diteci tutto quello che vi passa per la testa, mi riferisco proprio a questa cosa, senza filtri, perché il bello di condividere queste cose, che poi diventano più leggere, insomma, ci facciamo due risate alle 7:17 di mercoledì mattina. Poi...
5: Sto guidando l'autobus, Edoardo da Bergamo.
1: Grazie. Che meraviglia, grande Edo, buongiorno, grazie di essere dei nostri. Un abbraccio anche a tutti i tuoi passeggeri, che spero stiano sentendo R101 ad altissimo volume, che ora sentiranno anche questa dei Temper City, si chiama Self Aware. Buongiornissimo.

0: Self-Aware, i Temper City, che sono stati i nostri ospiti su R101 a inizio estate. Band che è emersa all'inizio dell'anno con questa canzone, diventata virale in tutto il mondo. Tra l'altro una delle pochissime, forse l'unica intervista che hanno fatto in Italia, quando sono stati qua a inizio anno. Non proprio l'unica, però possiamo, ce lo diciamo da soli, la più bella. No, neanche la più bella, però sarete voi a giudicare. La trovate quando volete sul nostro sito r101.it.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I

0: estate a tutti i trafficanti di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata ad un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
0: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
2: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
1: Fa stare bene. Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
2: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.

0: Non dighi? Non ci credi?
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: R101 Meteo.
7: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: tempo abbastanza soleggiato in tutte le regioni, a parte un po' di nuvole in Liguria e delle velature in transito. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle zone montuose, ma con scarsi fenomeni. Solo qualche breve isolato rovescio temporale di calore, per lo più su Alto Piemonte, Prealpi Venete, Appennino Meridionale e rilievi della Sicilia. In serata possibili rovesci e temporali sparsi su Alta Lombardia, Trentino, Alto Veneto e Friuli, con il probabile coinvolgimento dell'alta pianura padana. Temperature per lo più in rialzo, si intensifica il caldo con massime dai 32 ai 37 gradi. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Non sarebbe estate senza estate dei nostri amici Negramaro qui su R101. Un abbraccio a Giuliano e a tutti i nostri amici Negramaro che magari ci stanno ascoltando in quel della Puglia mentre sono in macchina. Boh, probabilmente magari stanno dormendo a quest'ora. Invece magari no, invece sono già operativi, stanno andando da qualche parte. 7:28, buongiornissimo amici. Io sono Phil Grondona con voi fino alle 10 per tutta la settimana su R101, in radio, in televisione sul canale 67, sull'app che ci permette, vi permette di portare R101 in tutto il mondo. Tanto che in questi giorni abbiamo un po' collezionato paesi, no? Abbiamo capito da tutti, diciamo, tutti i paesi esteri da cui ascoltate la radio ed è bellissimo. Sentiamo un po' di racconti dei più svegli d'Italia.
1: Buongiorno. Sentite l'allarmino della macchina che non vuole fermarsi, mi fate compagnia, vado a fare le analisi, non c'ho proprio voglia, poi devo andare a lavorare, non c'ho proprio voglia.
0: Giusto.
1: Qui in Sicilia ci sono 37 gradi. E niente, meno male che ci siete sempre, ciao!
0: Grazie amica, grazie per queste belle parole. Vedi, è una giornata fatta di cose che non ti va di fare. Però, tornando a quello che dicevamo prima, che sembra sempre la solita frase fatta, però condividendole insieme speriamo possano essere un po' più leggere. Volevo salutare Alessandra che dice: buongiorno Phil, stamani rientro al lavoro, solo pochi giorni di ferie in agosto, ma una settimana a settembre non me la leva nessuno. E tra l'altro ne ho fatta un'altra a giugno. In tutto ciò non cambia nulla, voglia sotto zero di rinchiudermi in ufficio, non è mai piacevole. Comunque, abbiamo ancora qualcuno, vai.
2: Buongiornissimo Phil, direzione Tre Cime di Lavaredo. Buona giornata a tutti,
0: ma
2: ciao.
0: Che bello, questo vocale mi ha un po' cambiato l'umore, perché in mezzo a tanti amici che sono rientrati al lavoro e stanno andando a fare cose che non vogliono fare, sicuramente questo amico avrà una bellissima giornata davanti a lui. Divertiti, ora su R101, Enrique Iglesias, questa è Súbeme la Radio. Súbeme la Radio.

0: e grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Anxiety di Doci su R101 alle 7.37. Buongiornissimo a tutti i più svegli d'Italia, voi che ci seguite in radio, chi è in TV sul canale 67. Tanti bar in Italia hanno sempre il canale 67. Ogni tanto mi capita di entrare in un bar tipo in borghese, no? Capito? In incognito, vedere R101 TV. Non dire assolutamente nulla, perché figurati se mi metto a fare il fenomeno, però apprezzare tanto e quindi dire: bello, questo bar è più bello con R101 in sottofondo. Abbiamo qualcuno? Prego.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Federica D'Alecco. Appena messa in macchina, destinazione il lago di Dovel, per una ricarica energetica pazzesca, perché è un luogo fenomenale, davvero. Una buona giornata a tutti.
0: Che meraviglia. Non sono mai stato al lago di Dovel, si trova in Trentino. Il maestro Michi Rossetti, che oggi è RGM, ha detto che c'è stato, posto veramente bello. Tra l'altro, a proposito di montagna, volevo salutare Ornella che dice: ciao Phil, buongiorno ragazzi, vi seguo dalla Val d'Aosta. Io ho passato una parte delle mie vacanze in Val d'Aosta, più precisamente a Champoluc, dove non ero mai stato. Posto meraviglioso, veramente bello. Ho anche iniziato a fare una cosa che volevo fare da veramente tanto tempo, cioè giocare a golf, ma questo è un altro discorso. Oltre a essere un posto bellissimo Champoluc, e altre zone della Val d'Aosta che ho visto, che non avevo mai visto in vita mia, quindi un abbraccio a tutti gli amici valdostani all'ascolto, perché abitano in una regione meravigliosa. È successa una cosa incredibile che vi voglio raccontare. Vado a fare un'escursione, tipo sai quando stai in montagna fuori tutto il giorno dalle 8 del mattino che torni tutto distrutto dalla vita alle 18. Scendo dalla corriera, esattamente nel paesino di Champoluc, per tornare nel mio albergo, e appena scendo, proprio sfatto dalla vita, la prima persona che mi trovo davanti nella piazzetta di Champoluc a, cos'erano, i primi di agosto, è Checco Zalone. Questa cosa mi ha fatto ridere, era l'ultimo posto in cui mi sarei aspettato di vederlo, grande, grande. E mi sono sentito, diciamo, molto importante, perché vedi, vado in vacanza nello stesso posto di Checco Zalone. No, vabbè, questa è una cosa da mitomane. Buongiorno amici, anzi, buongiornissimo, fino alle 10 siamo qui, ora su R101 con Cioffi e Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Cioffi su R101 alle 7:41. Buongiornissimo a tutti, è mercoledì e tra poco, per la prima volta oggi, in questo mercoledì 19 agosto, torna anche la canzone che ti fa stare bene, che se vi va potete scegliere. Siete ovviamente ancora in tempo, basta mandare un vocale al 331 80 90 101 in cui ci suggerite una canzone e ci dite perché vi piacerebbe ascoltare proprio quella. Tra un istante l'ascoltiamo insieme.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo.
2: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.

0: 3 di mercoledì, buongiornissimo amici, è il momento di stare bene grazie alla canzone che ti fa stare bene, che scegliete sempre voi. Andiamo subito a scoprire chi ce la regala in questo caso con un bel vocale al 331 80 90 101.
1: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene è Don't Stop Me Now dei Queen. Ciao!

0: Don't Stop Me Now, i Queen su R101 è la canzone che ti fa stare bene. 7:47, buongiornissimo a tutti. Questa mattina ho fatto una cosa che non faccio sempre da buon Gen Z, nel senso che con la J l'ho detto, Gen Z, perché normalmente leggo come tutti noi le notizie dal web. Questa mattina mi sono messo a leggere i giornali cartacei, sentite qua. Gli amici della TV possono anche vederlo. E scherzavamo con Miki prima dicendo: che bello aprire i giornali, sentire, ovvio non è la cosa più ecologica del mondo, però sentire quel profumo di carta appena stampata, è molto appagante leggere tutto. E poi ho anche detto, la cosa più bella del mondo, che bello leggere una notizia senza mille pop-up o pubblicità che ti si aprono addosso. Facevo quasi impressione, cioè veramente riesco a leggere un articolo senza che mi si aprano mille cose davanti. Una delle notizie che mi ha colpito di più oggi riguarda Meta, che è la società che possiede Facebook, Instagram, WhatsApp, eccetera eccetera. In California in queste ore è iniziato un maxi processo proprio contro Meta per dimostrare che rende dipendenti le persone, cioè che i social sono addictive, come direbbero appunto in California, cioè creano dipendenza soprattutto nei più piccoli, soprattutto nei bambini, perché ti portano a stare il più possibile, a consumare il più possibile contenuti. E ora, al di là di come andrà questa cosa, credo siamo tutti d'accordo sul fatto che purtroppo i social sono una dipendenza della nostra vita, come il fumo, come l'alcol, come ce ne sono tantissime. Vedremo come andrà a finire, a prescindere credo sia molto giusto, come quando si parla anche di AI, di intelligenza artificiale, che si inizi un po' ad aprire gli occhi sul fatto che siano strumenti bellissimi, ma che forse sia importante regolamentarli. Mi andava di dirvelo. Abbiamo un vocale di qualcuno, prego.
1: Ciao Phil, hai proprio ragione. I bar con 101 sottofondo sono migliori degli altri.
0: È vero, vero.
1: Io quest'anno ho contribuito nel mio piccolo, ne ho fatti cambiare due, avevano altre radio, ma niente di serio. Sono passati a 101 e ancora mi ringraziano. Ciao Phil, Valerio da Milano.
0: Che meraviglia, Vale, grazie mille. Ti assumeremo come rappresentanza. Sai come i rappresentanti delle aziende vanno in giro a vendere le cose. Grazie di vero cuore, questo per noi significa tantissimo. E da Take Me to Court, cioè da Portami in Tribunale, vista la notizia di poco fa, a Take Me to Church, cioè Ozier su R101.

0: Another su R101, manca poco alle 8, tanti amici in viaggio. Volevo salutare Anna che dice: per oggi, oggi iniziano le nostre vacanze, destinazione Vipiteno, e quindi per tutti gli amici che sono in viaggio, tra pochissimo arrivano gli aggiornamenti con la viabilità. Se avete anche qualche segnalazione, 331 80 90 101. Prima però ci sono le breaking news di TGcom 24 e tra poco siamo ancora qui.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
16: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
17: Buona giornata da Federica De Boni. Proseguono senza sosta gli attacchi incrociati dal cielo tra Russia e Ucraina, registrando un drammatico bilancio di vittime e danni materiali. 10 morti a Kharkiv, 2 a Zaporizhia e nella capitale Kiev. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov sfida Zelensky, chiedendo lo svolgimento di elezioni anche durante lo stato di guerra. La Turchia respinge le accuse israeliane sul presunto schieramento di forze in Siria e gli Stati Uniti condannano i raid di Tel Aviv. Non sono necessari. Le primarie del Likud premiano Netanyahu, ma mettono a rischio la rielezione di 5 ministri. Dopo la scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, ennesima tensione tra i due paesi. Lo stretto è un nuovo territorio americano, scrive Trump. Risponde il regime, è un illuso e Hormuz resta chiuso. Gli Emirati Arabi Uniti sospendono intanto tutte le attività commerciali e finanziarie con gli iraniani. Ha confessato di aver ucciso a coltellate la compagna, il 69enne tunisino, fermato dalla polizia per il femminicidio avvenuto a Colleferro, alle porte di Roma. La vittima è una 50enne di origine polacca. A lanciare l'allarme è stata una delle figlie della coppia. L'omicidio davanti al figlio più piccolo di 9 anni. Il dossier migranti, la Svizzera come la Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto. Intanto Roma va avanti per mediare con Berlino. Furti all'aeroporto di Milano Malpensa, 10 donne, tra cui alcune minorenni, ritenute responsabili di circa un centinaio di scippi ai danni di passeggeri in transito, sono state arrestate. Per tutte è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Hanno sottratto portafogli, denaro e oggetti di valore. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101, traffico e mobilità.
17: La situazione sulle principali strade e autostrade: lungo la 1 in direzione di Milano, traffico rallentato tra il bivio dell'Autosole Variante e Sasso Marconi per materiali dispersi. Sul tratto urbano dell'A24 Roma-Teramo resta chiuso il tratto tra il bivio dell'A24 tangenziale est di Roma e Portonaccio fino al 28 agosto per lavori. Sulla statale 194 Ragusana, traffico rallentato invece per cantieri dopo l'incrocio Francofonte. Anche lungo la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per cantieri dopo l'incrocio Civate verso l'incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
18: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
19: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
19: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: Oh yes, le 8 e 3 minuti di mercoledì 19 agosto. Buongiorno amici, buongiorno amiche, anzi buongiornissimo estate. Si chiama così questo programma che vi accompagna dalle 7 fino alle 10 per tutto il mese di agosto. Per questa settimana con me Phil Grondona, con il gran maestro Michi Rossetti che è regia. Grazie anche a Federica De Boni per le breaking news di TGcom 24 e la viabilità. E adesso Ed Sheeran e Khalid, questa è Beautiful People.
2: R101.
18: Buongiornissimo, i

Alle 8 e 7 minuti, metà settimana, mercoledì mattina, buongiornissimo amici e amiche. Mi ha colpito, non so quanti di voi abbiano sentito pochissimi istanti fa le breaking news di TGcom 24, però questa notizia di 10 persone arrestate perché rubavano all'aeroporto di Milano Malpensa, mi ha colpito questa notizia perché è vero, cioè siamo tutti d'accordo sul fatto che quando pensiamo all'aeroporto dici c'è così tanta sicurezza, telecamere, forze dell'ordine, vuoi anche il fatto che tutti quelli che si trovano dentro l'aeroporto sono viaggiatori, che non ti immagini neanche che qualcuno possa rubare, no? Mi è capitato proprio ieri o comunque in questi giorni un video su TikTok di un ragazzo che riprendeva, no, il nastro bagagli, quello dove quando atterri vai a recuperare la tua valigia, quella che hai spedito, e scriveva tipo: com'è possibile che l'aeroporto sia l'unico posto della terra in cui le persone si fidano di fatto a lasciare un bagaglio incustodito per ore nelle mani di altri senza che questo venga rubato? Cioè, al limite te lo perdono, sono cose che può succedere magari quando uno fa scalo, però ti fidi. Non ci si può fidare neanche più in aeroporto. Cioè, la verità di questa notizia ci insegna questo. A proposito di furti, in questi giorni si è parlato tanto di furti d'arte, perché sono stati rubati, diciamo, 4 opere di Antonello da Messina. E questo caso è stato accostato a un famosissimo furto di cui non ricordavo, che risale al 1969. Era la notte tra il 17 e il 18 ottobre del 1969, quando a Palermo, nell'oratorio di San Lorenzo, è stato trafugato uno dei quadri italiani di maggior valore di sempre, cioè la Natività di Caravaggio. Non ha bisogno di presentazioni. Ad oggi questo è un caso ancora irrisolto, cioè non è mai più stato trovato. Leggevo che l'FBI l'ha inserito tra i 10 furti di opere d'arte più eclatanti di sempre e ancora irrisolti. Magari nel salotto di qualcuno ci sta ascoltando. No, sto scherzando. Però incredibile, no? Poi quante cose di questo tipo esistano di cui nella vita quotidiana non sentiamo mai parlare. Comunque io ho deciso che mi continuerò a fidare degli aeroporti e continuerò a lasciare il mio bagaglio incustodito.

Angelo, Costiera Amalfitana su R101, buongiornissimo, sono le 8:15. Allora, vorrei fare un po' un aggiornamento della situazione in cui vi trovate a quest'ora di mercoledì mattina. Intanto ben svegliati, se siete svegli da pochi minuti, buon viaggio se state andando al lavoro, ben ritrovati se siete operativi da tantissime ore. Ad esempio, volevo salutare Luca che ascolta dalla Valtellina e ci fa sapere che lui è in giro con il suo Golden Retriever, Jasper si chiama, dalle 5:30 di questa mattina. Ci sono 10 gradi e si sta benissimo, cioè 10 gradi quasi da, cioè da felpetta, comunque da freschino, sicuramente da dormita con il piumino. Ti invidio veramente in questo momento, Luca. Anche se devo dire, nel nord Italia, che negli ultimi 2 mesi è stato caldo e basta, forse grazie ai temporali, dalla pioggia che c'è stata nelle ultime ore, leggermente più fresco, o sbaglio, rispetto anche solo a una settimana fa. Mi guardano un po' tutti storti, non così tanto, però bisogna gioire delle piccole gioie, delle piccole cose, di quel grado in meno. No, vorrei fare una giornata. In che situazione siete? Alle 8:16 di questo mercoledì, se vi va, potete condividerlo con noi con un bel vocale al 331 80 90 101. Oppure, se siete svegli da poco e magari non vi sentite ancora di farci sentire la vostra voce, però magari dite: no, Phil, sono mezzo addormentato, addormentata, va benissimo anche un messaggio scritto. Tra poco spazio a tutti i vostri racconti. E adesso il nostro amico Niall Horan con Miles Smith, questa su R101 è Drive Safe.

0: Life, Miles Smith insieme a una delle mie nostre persone preferite del mondo, Mr. Niall Horan, è stato di nuovo ospite all'inizio di quest'estate su R101. Potete recuperare la nostra chiacchierata quando volete sul nostro sito r101.it. A ottobre tornerà anche in Italia con due date, una a Milano, una a Bologna, e noi di R101 siamo orgogliosamente la radio ufficiale. Tutte le info sempre su r101.it.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Amici, so cosa state pensando, Phil, ma come facciamo a seguire R101 ovunque? Sono qui apposta per ricordarvelo, non c'è solamente la radio, ma anche il nostro sito r101.it, la nostra app e la TV sul canale 67.
5: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Lena Marlin, Unforgivable Sinner su R101 8:25. Buongiornissimo. Allora, veloce aggiornamento dei più svegli d'Italia. Voi che siete operativi, siete ora su R101 in radio, in TV canale 67. Voi che ci portate in giro con la nostra app, che è gratis, che ci ascoltate dagli smart speaker, in che situazione siete alle 8:25 di questo mercoledì, metà settimana, 19 agosto? Scopriamolo insieme.
1: Buongiorno amici di 101.
0: Giorno.
1: Buongiorno dalla Sicilia, sono Simone.
0: Ciao,
1: e
0: Simo.
1: Sono in macchina per Palermo, si rientra
0: Bello.
1: Al lavoro dopo qualche giorno di ferie. Buongiorno a tutta l'Italia.
0: Bello, allora sentissimo che nonostante stia tornando in ufficio ha un entusiasmo e un'energia e una voce che già solo averlo ascoltato ti cambia la giornata, ti fa essere più grato e più felice anche se stai andando a lavorare. Grande Simo, buongiornissimo a te.
2: Ciao Phil,
0: ciao.
2: Buongiorno a tutti. Confermo il freschino, la
0: Vedi?
2: Mia macchina dice 21-22 gradi stamani,
0: ah,
2: sono Lorena da Varese. E nulla, sto andando in palestra ad allenarmi e oggi la mia palestra riapre dopo una piccola pausa ferragostana e quindi oggi mi alleno, un po' di relax in piscina, un libro e buona giornata a tutti.
0: Che spettacolo, si spinge Lore, si spinge, brava brava.
3: Ciao, sono Cinzia dalla provincia di Torino.
0: Ciao,
3: mi
0: Cinzia.
3: Sto preparando per andare in negozio. Lavoro in un negozio di intimo e stiamo facendo lo sbarazzo, gli ultimi 15 giorni di saldi a Ozegna, ai segreti dell'intimo. Ciao!
0: Vedi, abbiamo fatto anche una bella marchettina a Ozegna, ai segreti dell'intimo, un negozio che non conosciamo ma qui facciamo volentieri pubblicità. Ma dai, il 19 di agosto vale tutto, ragazzi, non ci sono regole. Non so quanto siamo d'accordo con i nostri capi se ci stanno ascoltando, ma non ci sono regole. Poi
4: ciao,
0: ciao.
4: Sono Iari da Vinovo,
0: ciao, Iari.
4: Torino. E niente, qua si sta davvero benissimo, ci sono 23 gradi, sto andando a lavorare, non c'è nessuno. Dopo un'estate rovente, passata a Marina di Ragusa e poi a Tropea, dove c'erano 45 gradi di media di giorno e 40 di notte, però è stato bello, dai.
0: Bello.
4: Non rientrate per favore, perché si sta benissimo a Città Deserta.
0: Io mi immagino tutti coloro che sono in vacanza e stanno rientrando, hanno sentito questo vocale di Iari e dicono: no, l'ha detto Iari? Allora non mi ripresento al lavoro, me ne sto in vacanza tutto il mese. Chi se ne frega delle conseguenze? Chi se ne frega del mio capo che mi chiamerà arrabbiato oggi dicendo: perché non ti sei presentato al lavoro e sei ancora in vacanza? Perché me l'ha detto Iari su R101.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

Ciclone, Takagi e Ketra, Elodie, Mariah e Gypsy Kings, un grande gruppo di persone che si sono messe insieme per dare luce a questa canzone sentita su R101. Buongiornissimo amici, le 8.34, credo di aver letto questa mattina la notizia più bella della storia e la vorrei condividere con voi, anche perché quando si aprono i giornali oggi si leggono per lo più solo brutte notizie. Ogni tanto ce n'è qualcuna bella e riguarda questo cartone cinese che si intitola New Eli. Allora, la storia è la seguente. Madre e figlio, quindi non professionisti, registi, attori, produttori, no, madre e figlio si mettono lì e lavorano 5 anni per creare un cartone animato da mandare al cinema. Ci lavorano 5 anni, si chiama per l'appunto New Eli ed è la cosa più brutta che esista. Cioè proprio viene commentato dalle prime persone che l'hanno visto come una porcheria, proprio lo possiamo dire. Grafica brutta, trama imbarazzante. Allora vi dico solo che la trama, cito proprio l'articolo perché lo voglio leggere come è scritto, è la seguente. New Eli racconta la storia di un vitellino e di una allodola il cui rapporto si sviluppa nel corso di una sequenza onirica astratta che riuscire a seguire è impresa ardua. Cioè praticamente non ha senso. Comunque, dopo 5 anni di duro lavoro questo cartone esce e nella sua prima settimana, non so come abbia fatto a uscire al cinema, vi dico la verità, raccoglie 900 euro. Perché dire che è un flop è dir poco. Solo che le persone iniziano a parlarne talmente male sul web che fanno una pubblicità incredibile che questo cartone altrimenti non avrebbe mai avuto. E il risultato qual è? Che a 2 settimane dall'uscita il cartone ha incassato 19 milioni di moneta locale, cioè quasi 2 milioni e mezzo di euro, tenendo testa a film hollywoodiani come l'Odissea di Nolan e Spider-Man, no? Due giganteschi film che sono usciti in questi giorni. Ma quanto fa ridere questa cosa? Ed è stato appunto realizzato da madre e figlia. E la cosa che mi fa più ridere in assoluto, sempre citata in questo articolo che ne parla, è che la società che ha prodotto il film, fino a 5 anni fa, si occupava di arredamenti di interni. Ma non è tutto meraviglioso? Come direbbe il grande René Ferretti di Boris, questa è una reference di chi ha visto una delle sitcom italiane più belle di sempre, se non l'avete vista, guardate Boris, quanta monnezza che ho fatto, quanta monnezza che ho fatto. Oh, però, voglio dire, per ora hanno ragione loro, perché stanno facendo dei numeri che a momenti neanche Checco Zalone da noi in Italia, bellissimo. Se volete vederlo, non so se esiste su internet, è New Eli, vai Bruno Mars, R101.

0: Tame Impala su R101 alle 8.43. Buongiornissimo amici, è quel momento lì, tra pochissimo torna la canzone che ti fa stare bene. Un brano che ci mette di buon umore, ci porta alla mente bei ricordi della nostra vita. E a sceglierla siete sempre e solo voi, con un bel vocale al 331 80 90 101. Se vi va potete farlo anche adesso e tra un istante, questione proprio di secondi, e l'ascolteremo insieme, tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Di mercoledì mattina su R101, buongiornissimo a tutti. È il momento di stare bene grazie alla canzone che ti fa stare bene. Allora andiamo subito a scoprire chi ce la regala ora.
1: Allora, per la canzone che mi fa stare bene, l'estate sta finendo, dei Righeira.
0: Ma no, amico, allora, bellissima canzone, grazie per la scelta. Ma non dirmi che l'estate sta finendo, perché non sta ancora finendo, dai, c'è ancora un mese. Invece sì, sta finendo, ragazzi. Vabbè, non pensiamoci, godiamoci questa canzone, i Righeira, l'estate sta finendo, la canzone che ti fa stare bene.

0: Era su R101 la canzone che ti fa stare bene. Grazie mille all'amico che ce l'ha regalata. La prossima torna tra un'ora e sarete sempre voi a sceglierla al 331 80 90 101. 8:48, abbiamo dei racconti di qualcuno, prego.
1: Buongiorno.
0: Giorno.
1: Allora, stamattina qui da noi in provincia di Mantova ci sono circa 25 gradi.
0: Che spettacolo.
1: E sto preparando la moto per farmi un giretto. Stamattina ho un'incertezza se andare sul Monte Cimone o andare a Croce Domini.
0: Problemi del primo
1: dilemma.
0: Mondo.
1: Comunque si va in moto oggi. Ciao a tutti, Sandro dalla provincia di Mantova.
0: Sandro, io dico Monte Cimone. Non sono stato in entrambi i posti, ma così solo mi ispira di più il nome. Monte Cimone. Dai, Monte Cimone. Problemi del primo mondo. Volevo salutare anche Viviana che dice: ragazzi, Phil, sono d'accordo con quello che diceva prima l'ascoltatore di Torino Iari, che diceva: si sta benissimo in città anche se sto lavorando perché è tutto vuoto. Dice: io sono una pendolare sui treni e in questo momento non c'è nessuno mentre vi sto ascoltando. È un'altra vita, puntuali, vuoti, puliti, nessun casino, e poi puoi attraversare la strada con calma senza rischiare la vita. Ma si può chiedere a qualcuno di avere questa vita, questa atmosfera sempre, però abolendo questo caldo? Amica mia Viviana, io ti voglio bene, sono d'accordo con te, però forse è una richiesta troppo grande da fare alla vita. Però sfociare così nella filosofia spiccia, mi sento di dire una cosa: perché noi apprezziamo questa situazione quando il treno è vuoto, la città è vuota, non ci sono le macchine? Perché siamo abituati all'esatto opposto. Se la vita fosse sempre così, non l'apprezzeremmo. Perché apprezziamo le vacanze sull'isola sperduta, senza nessuno, senza macchine, con la spiaggia selvaggia? Perché la nostra quotidianità non è quella. Se vivessimo sempre lì, probabilmente il nostro sogno sarebbe: quanto vorrei abitare nel casino, quanto vorrei avere un corriere che mi consegna le cose in 15 minuti, cose che su quest'isoletta sperduta non posso avere. Sempre così, cioè la grande filosofia di vita, cioè noi esseri umani vogliamo sempre quello che non abbiamo. Questo forse vale per ogni cosa. Era necessaria questa divagazione filosofica da due spicci? Assolutamente no. Mettiamo Jess Glynn, Hold My Hand su R101.

0: Tu cosa fai questa sera su R101? Buongiornissimo, rimanete con noi, siamo qui fino alle 10, ora con le ultime news e la viabilità.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo. Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams.
13: 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
15: R101.
16: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buona giornata da Federica De Boni. Si protrae lo stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran per la risoluzione del conflitto in Medio Oriente e la riapertura di Hormuz, che resta chiuso. Trump pubblica una mappa in cui dichiara lo stretto nuovo territorio americano. Teheran replica, è pura illusione. Prezzo del petrolio in rialzo, WTI a $85.59 al barile, Brent a $91.63, il gas sopra i €64. Palestinesi contrassegnati con numeri dall'IDF in Cisgiordania. Ci sono le prime ammissioni da parte dell'esercito israeliano. Ci sarebbe più di un caso. Non si fermano le ostilità nella striscia di Gaza. In un raid aereo 6 persone sono rimaste uccise, tra cui un bambino. Nuovi attacchi anche in Libano. La Russia torna ad escludere la possibilità di un congelamento dei combattimenti in Ucraina per facilitare trattative di pace. Nella notte altri attacchi incrociati, decine di vittime tra Kharkiv, Zaporizhia e Kiev. Invoca nuove elezioni l'ex ministro della difesa ucraino Fedorov. Il sindaco di Colleferro commenta il femminicidio della donna cinquantenne di origine polacca uccisa dal marito reo confesso. C'erano segnali di una situazione difficile, ma evidentemente sono sfuggiti. La donna, madre di 5 figli, era conosciuta in zona. Nel Cosentino, invece, un'anziana è stata uccisa a colpi di pietra, al vaglio la posizione del marito. In Francia promulgata la legge sul fine vita che introduce il diritto all'aiuto a morire. Il provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dopo l'approvazione definitiva del Parlamento. Il governo di Macron ora dovrà adottare i decreti attuativi necessari prima che il nuovo dispositivo possa essere applicato dal personale sanitario. Tennis, il numero uno del mondo, Jannik Sinner, ha completato le terapie al ginocchio destro e ha fatto ritorno a Monte Carlo. In programma altri allenamenti, poi la decisione sullo slam americano al via dal 30 agosto. Sulla partecipazione del campione azzurro filtra cauto ottimismo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
17: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione di Milano, traffico rallentato tra Firenze Sud e Firenze Scandicci per un veicolo in avaria; verso Napoli, mezzi scortati tra Bologna e Valsamoggia; lungo la 12 viaggiando in direzione di Rosignano, rallentamenti tra Lavagna e Rapallo; anche sulla 14 verso Taranto si procede a rilento tra Bologna Borgo Panigale e l'allacciamento con la 1 a 14; lungo la statale 1 via Aurelia segnalati lavori di manutenzione all'incrocio La Igueglia. Infine, sulla statale 109 bis della Piccola Sila, traffico rallentato per un mezzo in panne all'incrocio Catanzaro, strada statale 280 dei Due Mari. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
18: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
19: Buongiorno.
20: Buongiornissimo.
19: Buongiorno a tutti.
20: Buongiornissimo.
1: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
0: Oh yes, le 9:05 minuti di mercoledì mattina 19 agosto. Buongiornissimo amici, buongiornissime amiche. Grazie a Federica De Boni per le breaking news di TGCOM 24 e la viabilità. Io sono Phil Grondona, felice di stare con voi per tutta la settimana tra le 7 e le 10 qui su R101 con voi, qualunque cosa stiate facendo in questa mattina, con il gran maestro Michi Rossetti che è con me in regia e ora con gli Swedish House Mafia.
20: R101.
1: Buongiorno. Buongiornissimo. I più

Don't Worry Child, la Swedish House Mafia su R101. Buongiornissimo, le 9-8 minuti. L'estate è quella stagione in cui, magari avendo un po' di tempo libero, molti che ci ascoltano indipendentemente dall'età, si fa una cosa: si gioca a carte. Uno dei modi migliori per rovinare le amicizie con i propri amici. Io quando penso all'estate penso sempre a mia nonna, che saluto, che mando un grande abbraccio, che come ogni mattina, come ogni volta sono alla radio, ci sta seguendo in televisione sul canale 67. Quando penso all'estate penso a lei e alle sue amiche in Liguria, che i bagni giocano a carte, ma non 10 minuti, non mezz'ora, cioè tipo da mezzogiorno alle 7 di sera, no? Tipo io che andavo a chiedere a nonna: mi dai un euro per prendere il gelato? Aspetta, siamo qui, stiamo facendo la mano. E giocavano, e giocavano. Però bellissimi, organizzatissimi. Bello, bello, bello. Con i momenti di polemica. No, no, ma aspetta, cosa hai fatto? No, quella carta lì? No, ma non fare così. Secondo uno studio, articolo che è uscito in questi giorni, giocare a burraco e a carte in generale fa bene al cervello. Ragazzi, questa cosa è molto interessante. È stato fatto proprio uno studio, cioè per dire che non è che lo si dice sulla base del nulla, dal Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey. Nome assolutamente non necessario che sia così lungo, però è il nome di questo ente. Hanno fatto questo studio su quasi 12.000 persone di almeno 65 anni, e quelle più abituate a giocare regolarmente a carte in generale erano più sveglie, perché comunque, se ci pensi, le carte, qualunque gioco, che sia il burraco, scala 40, eccetera, anche ruba mazzetto, dai, proprio tutti, ce li mettiamo tutti, e ti tengono sveglio, perché ti stimolano costantemente su quella che è la memoria, perché devi ricordarti le carte, sull'attenzione, sul resto, cioè non puoi mai spegnere il cervello neanche per un secondo. È una cosa a cui ci si può arrivare in modo molto banale. Uno potrebbe dire: Phil, vabbè, grazie, cioè hai scoperto l'acqua calda. Vero, però il fatto che lo dica anche uno studio proprio scientifico è un dettaglio in più da tenere a mente, molto interessante. Diciamo che le carte fanno l'esatto opposto di quello che fanno i social, cioè trasformarti la memoria in quella di un pesciolino rosso.

0: Macarena, Baby K su R101 916, buongiornissimo. Poco fa abbiamo condiviso questa notizia molto interessante, secondo la quale studi alla mano, giocare a carte ci rende più svegli in generale e ci aiuta nel tempo a preservare la memoria, a livello dell'attenzione, eccetera eccetera. È partito in modo abbastanza naturale al 331 80 90 101, un bel dibattito legato alle carte. E chiaramente siamo finiti lì. Gioco molto bello, però il modo numero uno per rovinare le amicizie.
1: Buongiorno Phil, la Roby da Bologna. Io ho sempre giocato a carte in famiglia e mi piace moltissimo, ma una volta ho assistito a una partita di burraco in una famiglia di amici siciliana. Ecco, a un certo punto ho temuto che si prendessero a schiaffi, perché hanno cominciato a dirsene di tutti i colori.
0: Classico.
1: Anche le persone più calme e tranquille normalmente sono diventate delle belve, e io mi sono divertita come una pazza, però l'hanno presa veramente sul serio. Buona estate.
0: Gran classico. Mi ha fatto anche ridere il messaggio di un amico che dice: ragazzi, Phil, io non gioco più a carte perché stavo rovinando troppe amicizie. Però effettivamente io non a carte, anche se a carte anche io litigo tantissimo con i miei amici, che giochiamo poco. Però ho in mente una serata incredibile parecchi anni fa, forse quasi 10, avremmo avuto 15-16 anni, con due miei amici storici con cui sono cresciuto, che saluto, Matteo e Samuele, a Risico. Come abbiamo litigato, ci siamo insultati quella sera. Io credo di aver mai litigato così tanto con qualcuno in tutta la mia vita, includendo tutte le cose serie. Ma credo che il livello più alto lo tocchi questo racconto.
2: Buongiorno Phil, sono Stefano. Il giocare a carte non è solo che ti sviluppa memoria e sei più longevo e tutto quanto.
0: Sì.
2: Giocare a carte ti fa venire anche fuori il carattere reale che hai. Pensa che io ho giocato per la prima volta a carte con il mio migliore amico, prima e ultima volta. Cioè, è diventato una bestia, non ci parliamo ormai da 10 anni.
0: Ma no,
2: per una partita
0: come?
2: Di carte. E meno male che giocavamo in squadra assieme, ecco, un torneo di briscola.
0: No, però dai, non parlare più col tuo migliore amico per una partita a carte. Allora, o c'erano già delle cose che non andavano, dici, quella è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Però, se no, non chiarirsi e mandare tutto quel paese per una partita a carte, cioè, è veramente assurdo. Cioè, diciamo che dimostra veramente questa cosa, il fatto che questo gioco rovini le amicizie. Sei disposto a perdere tutti i tuoi amici, ma avere un'ottima memoria fino, diciamo, alla terza età? Allora è il gioco perfetto per te.

0: giorni sarà in Italia, il 24 agosto a Roma, il 25 a Milano. Noi di R101 siamo la radio ufficiale. Tutte le info le trovate su r101.it. Tra poco.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo.

0: Made in Italy, the official Italian dance party.
1: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
2: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
0: Made in Italy.
1: Tutto il mondo balla italiano con R101.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€, e melone verde coltivato in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Con a me conviene, sempre ti conviene a...
5: Cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Con a me conviene, sempre ti conviene.

0: lancio in difesa è andato male.
1: Più uno.
0: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: Più uno.
2: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinco, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
3: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano con tutti i suoi più grandi successi per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Lily Allen su R101, buongiornissimo a tutti. Sapete che questo è un programma anche di pubblica utilità in cui trattiamo tematiche estremamente serie. Volevo aiutare Leo che dice: Phil, scusa, faccio parte di un gruppo in cui il martedì sera ci si vede per una partita di calcetto. Potresti dire a Cesare che quando organizza le squadre le dovrebbe fare equilibrate anziché in maniera che lui e la sua squadra vincano sempre facile? Cesare, dai, ci vuole onestà, ci vuole correttezza, giusto per parlavamo anche di litigate con gli amici per giochi vari. Vale per le carte, vale per il calcio, per tutto. Tra poco su questo ho un aneddoto molto divertente da raccontarvi. R101.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

da Broken Heart, Damiano David su R101. Buongiornissimo a tutti. E vabbè, sono arrivati tanti messaggi su questa cosa del litigare tanto con i propri amici quando si fanno in teoria attività leggere, tipo giocare a carte o anche altri sport. Parlavamo di ping pong, di calcetto. Qualcuno dice: fila anche a ping pong, non si scherza. Che ormai ho smesso di giocarci dalle litigate con i miei amici. Io pochi giorni fa in vacanza in spiaggia con due dei miei migliori amici, a uno abbiamo chiesto di fare da rete umana, cioè si è sdraiato sulla sabbia facendo la rete, io e l'altro mio amico che giochiamo a racchettoni, un altro amico, quindi in totale un quarto amico che fa da arbitro, per capire, per avanzare sulla spiaggia, sai, non c'è il campo. Io vi lascio immaginare la quantità di insulti che il mio amico France, a cui voglio molto bene, mio fratello che faceva l'arbitro, si è beccato da parte nostra ogni volta che doveva prendere una decisione se la pallina fosse dentro o fuori, e così, ha veramente troppi insulti. Però è il bello di giocare con gli amici e fare queste cose. R101 adesso con Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale e i Colors. Enjoy the music.

0: Tenope, Merck & Cremont, Serena Brancale, i Colors su R101 940. Phil, mai giocare con una persona anziana a scopone scientifico, finisce malissimo. Grazie mille Vittorio per questo grande consiglio di vita che porterò sempre con me per fino all'ultimo dei miei giorni. Rimanete con noi, tra poco torna la canzone che ti fa stare bene, siete ancora in tempo per sceglierla, tra un istante l'ascoltiamo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce.
5: Fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date Tinder.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
10: È buonissima.
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
12: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

0: 34 di mercoledì, buongiornissimo amici, siete su R101 in radio, in televisione canale 67, io sono Phil Grondona, fino alle 10 per tutta la settimana siamo insieme, ora con una cosa che a noi piace tantissimo, che è la canzone che ti fa stare bene, scopriamo chi la sceglie per noi.
1: Buongiorno, sono Cecilia da Rimini, canzone che mi fa star bene oggi è Big Japan, grazie, ciao.
0: Ottima scelta, grazie mille amica, vi ricordo che tutti potete sempre scegliere questa canzone, che è un po' uno di quei brani che non capita di sentire tutti i giorni alla radio, noi lo mettiamo, lo scegliete al 331 80 90 101 e non avete neanche scuse se siete a corto di suggerimenti perché un po' ne trovate sul nostro sito r101.it. Alphaville, Big in Japan.

0: Big in Japan, gli Alphaville su R101, la canzone che ti fa stare bene. Grazie mille all'amica che ce l'ha regalata con un audio meraviglioso. Quando l'abbiamo mandato in onda poco fa, tra l'altro ha scelto una canzone che è un capolavoro, quindi siamo anche grati a lei per averla scelta. Non mi sono accorto di una cosa, sentite lei che cosa dice esattamente.
1: Buongiorno, sono Cecilia da Rimini, canzone che mi fa star bella oggi è Big in Japan.
0: La
1: grazie,
0: canzone
1: ciao.
0: Che mi fa stare bella oggi, che però potrebbe sembrare, a parte che potremmo pensarci, direttore, se ci sta ascoltando, no? Oltre alla canzone che mi fa stare bene, anche la canzone che mi fa stare bella. Stare bene e anche sentirsi belli, quindi non c'è nulla di sbagliato. Grande Ceci, grazie per questo messaggio. E poi volevo mandare un abbraccio ad Ale da Milano che dice: Phil, noi stiamo andando a Bergeggi, Liguria, unico giorno di mare di queste ferie e il meteo da pioggia. Ci puoi mandare un saluto? Allora, da Liguria, Ale, tranquillo, anche se piove, stai andando a Bergeggi, uno dei posti della Liguria con il mare più bello di sempre. Sarà comunque una meraviglia. R101

Enjoy the music.

0: AJ su R101 a chiudere questo mercoledì mattina con il buongiornissimo con tutti voi, grazie come sempre di essere dei nostri, con me Phil Grondona, con il gran maestro Michi Rossetti che si è occupato della regia, ringrazio tantissimo. Non andate via perché adesso, come è stata per tutta la settimana, arrivano la mano Maisano insieme a Yaki che saranno con voi fino a luna, e se vi va noi domani mattina dalle 7 alle 10 siamo ancora qui. Da Phil è tutto, ciao!
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Ciao.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao, sono Serena Brancale.
9: What's up guys, this is Bruno Mars.
10: Ciao, sono Gaia, R101, numeri 1.
11: Hey, this is Adam from Maroon 5.
12: Ciao, sono Francesco Gabbani.
13: Hello, this is Harry Styles.
14: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
1: R101.
15: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buona giornata da Federica De Boni. L'Iran avverte i paesi del Golfo: non aiutate forze militari USA, equivarrebbe ad un coinvolgimento nel conflitto. Secondo il Financial Times, Teheran valuta di colpire obiettivi statunitensi in Europa se Trump intensifica la guerra. Resta chiuso Hormuz, indicato dal presidente come territorio americano. Per il regime sta delirando. Nei prossimi mesi è possibile che il gasolio arrivi a 3 euro al litro. L'allarme di Federpetroli, che guarda con preoccupazione l'evoluzione della crisi in Medio Oriente. Il diesel intanto in autostrada torna ai livelli del 4 agosto, vanificando lo sconto di 17 centesimi. Imprese e consumatori chiedono nuove misure al governo. Tel Aviv rivendica il raid contro la base aerea vicina ad Aleppo in Siria. Stavano per entrare truppe turche. Ankara smentisce e l'ONU condanna gli attacchi di Israele nel territorio siriano. In Cisgiordania, palestinesi marchiati con il pennarello dall'IDF. Prime ammissioni. Escalation di attacchi tra Russia e Ucraina, strage nel Kharkiv, più di 10 le vittime, morti e feriti anche a Kiev e a Zaporizhia. A Kherson un drone colpisce un bus, 4 persone uccise. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede elezioni in tempo di guerra. Blitz anticorruzione in queste ore contro una rete legata a deputati e allo staff di Zelensky. Ha confessato l'uomo tunisino che a Colleferro, vicino a Roma, ieri ha ucciso la moglie di 50 anni, polacca, davanti ad uno dei 5 figli. Nel Cosentino, un'anziana uccisa a colpi di pietra, ritrovata in un fondo agricolo, si sospetta dal marito. Sono 6 i femminicidi da Ferragosto. Il furto al museo di Messina, la procura segue diverse piste nella caccia al gruppo che a Ferragosto ha rubato 4 opere del pittore Antonello da Messina. Tra le ipotesi anche il coinvolgimento della mafia, azione disciplinare nei confronti dei 4 custodi, mentre il museo ha riaperto al pubblico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Dopo le 10, amici, mercoledì 19 agosto, siete su R101, Manu, Yaki ad accompagnarvi anche in questa mattinata.
17: Buone vacanze a tutti voi, buon lavoro a chi invece è proprio in questo periodo che è super operativo. Insieme appunto Yaki e Manu per questo sparigliamento di carte nel mese di agosto c'è Michi Rossetti in regia.
0: Ci siete voi al 331 80 90 101 per partecipare alla diretta con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce. Non anticipiamo ancora niente,
17: no,
0: perché c'è la musica, c'è Post Malone, Circles.

0: Miracles e Post Malone a dare il via a questa mattinata insieme, questo mercoledì mattina qui su R101.
1: Molto bello questo disco, mi piace tantissimo e che sia all'inizio della nostra mattinata perché ci dà la carica giusta. Oggi tu hai detto non spoileriamo niente sulla sigla.
0: Esatto.
1: Mi piacerebbe parlare di un tema che Yaki so che ama alla follia, ma la cosa curiosa, essendo noi anche per certi versi opposti, molto diversi, in realtà lo amo anch'io alla follia e sembra assurdo detto dalla piccola Manu che scende dalle montagne come Heidi.
0: Nessuno se lo aspetterebbe. Secondo me
1: io amo clamorosamente il black humor.
0: Anche ovviamente,
1: quindi l'umorismo nero, cioè quella capacità comica, e già dicendo capacità io faccio una selezione, non tutti possono fare secondo me il black humor, scherzare su tutto. Cioè, per quanto mi riguarda, vi dico già la mia, per me si può scherzare davvero su tutto, bisogna avere la capacità e l'arte per farlo.
0: Io sono d'accordo, perché comunque la comicità è una dote artistica e non so esattamente se ci nasci o se la puoi coltivare. Sicuramente devi avere almeno un imprinting, anche semplicemente i tempi comici, la creatività per andare a fare certe battute, crearle nella tua testa e renderle poi anche divertenti. Penso sia una cosa molto difficile, non per tutti, e lì secondo me è già una grande differenza su quello che è il black humor, perché chi sa farlo, secondo me, diventa un grande comico, una persona molto divertente. Chi non sa farlo, ma ci prova, diventa una persona che offende.
1: E lì, non solo su di freddo, rischi anche gli insulti, esattamente, no? Perché effettivamente fai qualcosa che non ti compete.
0: Io non sono un comico, ma mi sono sempre immaginato che la sensazione peggiore nella vita di qualunque persona è quella di fare una battuta in una stanza piena di persone, magari che sono anche venute a vederti, e trovare i grilli in sala. Se tu fai una battuta e dici, ah, questa qua verrà bene, magari anche appunto black humor, quindi pesante, quindi rischiosa, e senti il silenzio. Penso che sia una sensazione orribile.
1: Ci sta, non a caso, lo sappiamo, lo sapete se seguite la comicità, ci sono le serate che vengono chiamate il laboratorio, quindi le serate dove i comici, che siano temi black humor oppure no, sperimentano, provano le battute davanti a un pubblico. Se il pubblico non ride, quella battuta poi nello spettacolo vero la cambiano.
0: Io sono stato a parecchi laboratori di comici che magari preparavano il tour e quindi provavano le battute. A quelle serate vi posso assicurare che servono un sacco di gin tonic, perché almeno le persone sono più propense a farsi una risata.
1: Allora, tra poco andiamo nel dettaglio. Intanto, domandona iniziale: si può scherzare su tutto secondo voi?
0: 331 80 90 101, condividete la vostra opinione con noi, con i messaggi, ma soprattutto con la voce. Noi vi accompagniamo con la musica. Su R101 arriva Annalisa. 15

0: Questo è un po' 5 della mañana, caro G, Manu, ciao, viajando por el mundo. Non sono le 5, ma sono le 10:14 in diretta. Yaki e Manu sulla radio che ti fa stare bene.
1: Io lo spagnolo lo lascio sempre alla mano quando vedo che c'è un brano in spagnolo, titolo in spagnolo. Fatto, vai, prego.
0: Beh, magari ti potresti trovare un giorno nella vita in America Latina a fare una stand-up comedy black humor in spagnolo. Chi lo sa, tutto è possibile.
1: Me li vedo già lì con due battute andate male, le bottiglie rotte che mi guardano più dal palco.
0: Stiamo parlando di, scusate, umorismo nero, chiedendovi innanzitutto se secondo voi si può scherzare su tutto.
2: Certo che sì. Può scherzare su tutto, anzi si deve scherzare su tutto, ma veramente tutto, altrimenti è solo tutto una grande ipocrisia.
1: Allora, io sono molto d'accordo con il nostro amico. Poi ovviamente, allora, la comicità per me non deve avere limiti. Poi ognuno ha i propri limiti personali. Ci sono cose su cui ognuno di noi, diciamo, mette un paletto. Tipo, ok, questo argomento in generale non mi fa ridere. Però lo scherzare su tutto, lo sdrammatizzare tutto, il fronteggiare la vita con humor, anche black ovviamente, secondo me è una cosa molto importante. Qua ti tiro fuori una piccola perla, Manu.
0: Vai.
1: Perché Elbert Hubbard,
0: attenzione alla cultura di Yaki,
1: un filosofo americano, di se non prendere la vita troppo sul serio, tanto non ne uscirai vivo.
0: Oh, mi piace il black humor in questa mattinata su R101. Io aggiungo un pezzettino per chi invece sostiene la tesi che non si possa scherzare su tutto, proprio dati alla mano. Quello che è un po', fa un po' da contrasto, è il politicamente corretto. Nato originariamente con l'intento di proteggere minoranze e sradicare pregiudizi, però è anche vero che il politicamente corretto è proprio il bersaglio principale del black humor. Se non fai quello, che black humor è?
1: Io sono un grande detrattore del politicamente corretto. Secondo me limita un sacco la creatività e l'arte. Ognuno deve potersi esprimere come vuole, nei contesti ovviamente appropriati. Non è che uno può andare in piazza o qua in radio, che abbiamo un pubblico estremamente variegato, e dire quello che ci pare. Bisogna sempre capire il contesto, le persone, il proprio pubblico. Però in determinati contesti, secondo me, tutto è lecito. Il politicamente corretto è un grande freno.
0: E io metto una piccola provocazione. Non è che ridendo di qualsiasi cosa potremmo dimenticare l'empatia? La lancio lì per voi che volete coglierla al numero della diretta
1: 331 80 90 101 su R101. I Somber, anzi Somber 12 to 12.

0: 20 minuti dopo le 10, 12 to 12 con Somber a farci da colonna sonora.
1: In radio, in TV sul 67, dall'app di R101, quindi dallo smartphone, si parla di black humor. Si può scherzare su tutto, tra poco insieme.

0: E a tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101, da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
13: R101 Meteo.
14: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: tempo abbastanza soleggiato in tutte le regioni, a parte un po' di nuvole in Liguria e delle velature in transito. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle zone montuose, ma con scarsi fenomeni. Solo qualche breve isolato rovescio temporale di calore, per lo più su Alto Piemonte, Prealpi Venete, Appennino Meridionale e rilievi della Sicilia. In serata possibili rovesci e temporali sparsi su Alta Lombardia, Trentino, Alto Veneto e Friuli, con il probabile coinvolgimento dell'alta pianura padana. Temperature per lo più in rialzo, si intensifica il caldo con massime dai 32 ai 37 gradi. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
13: Questa.
14: Dai 32 ai 37 gradi. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
13: Questa.

0: 101, Manu, Yaki, ad accompagnarvi. Tu, Manu, sai più o meno della regola sui bottoni della camicia di Biagio Antonacci?
1: No, qual è?
0: Tu puoi capire l'anno di uscita di una determinata canzone in base a quanti bottoni sono slacciati nella sua camicia.
1: Adesso che lo so, mi hai cambiato la vita.
0: A fine anni 90, perché era abbastanza allacciato. Quando okay. Vai verso il 2010, così, sempre più alla fine, fra qualche anno, basta, senza camicia direttamente.
1: Totalmente aperta.
0: Un saluto a Biagio Antonacci.
1: Con un po' di peluscino del petto di Biagio Antonacci. Su questa immagine continuiamo a parlare di black humor, perché vi stiamo chiedendo se è una cosa che accettate interamente oppure no, con qualche premessa, e sentiamo.
2: Sono Loris da Pescara, e riguardo al tema dark humor, io sono un amante di questo tipo di comicità, e chi la fa, chi la porta su un palco, se fatta bene, secondo me è anche un modo di rispettare l'argomento, quindi io la vedo come una forma di rispetto per chi la sa fare. Ovviamente poi chi si improvvisa e va su un palco arriva solo ad offendere e non avere l'effetto desiderato.
0: Esatto, lì conta esattamente la bravura e il saper creare arte con le proprie battute. Lo dicevamo poco fa, che appunto la comicità non deve avere limiti, non bisogna escludere determinate categorie dalla comicità, o almeno per me questa è la ragione preponderante, perché è una forma di discriminazione, cioè il

0: Pensare che certe categorie siano più fragili e quindi non sappiano sopportare una determinata comicità, una determinata battuta, è una forma di discriminazione.
1: È una forma di esclusione, sono d'accordo. Quando l'amico diceva devi essere capace, anche tu dicevi bisogna essere bravi, l'arte della comicità, c'è anche un meccanismo spesso nascosto che è bello scoprire in questo momento che ne stiamo parlando, che è quello del ribaltamento della battuta. Cioè il comico bravo cosa fa? Tento di spiegarlo in pochi secondi. Ti crea prima tensione nel racconto e poi ti crea la battuta finale che se fatta bene ti genera una risata di quelle sonore e rilascia un po' di tensione, cioè la tensione che ti ha creato prima poi viene rilasciata. L'esempio tipico è la storiella dell'uomo primitivo che sta per andare a caccia, si prende il suo arnese appuntito appunto per procedere alla caccia, cammina, però sente un rumore, un fruscio, ha paura, anzi, ma grande tensione, si mette dietro un cespuglio pensando che qualcuno stia attentando alla sua vita e alla fine scopre che c'è un gattino che ha fatto rumore e fa e si mette a ridere. Quello è il meccanismo della battuta.
0: La Manu ci ha dipinto un quadro con le parole. Mi sembrava di essere lì col nostro amico Cavernicolo e col suo arnese appuntito. Tra pochissimo continuiamo a parlare dell'argomento di Black Humor. Su R101 c'è Lady Gaga.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Fedez, Tananai, Mara Sattei, La Dolce Vita. Mi piace fare le percussioni con la voce.
1: Piace anche a me sentire in cuffia le tue ta ta ta e i battiti. Mi piace di più quando ti siedi. Oggi non hai gli shorts.
0: No, meno male.
1: Perché la Manu ha un piccolo problema con la sedia, che ogni tanto fa gemiti di dolore. e l'altro giorno ne è andato uno in onda. È stata la mia cosa tipo: ah, bello.
0: Avete presente le sedie da ufficio, quelle che hanno quel rivestimento che sembra tessuto ma non è tessuto? E quindi quando tu ti metti dei capi molto corti, poi ti brasa, il termine tecnico è ti brasa le cosce, un po' le chiappette.
1: Sì.
0: E quindi, insomma, non è molto piacevole come momento.
1: Nel caso qualcuno se lo stesse chiedendo, oggi ce li ho io gli shorts, però non mi siedo.
0: Tra poco, sulla radio che ti fa stare bene, continuiamo a chiacchierare del black humor, perché stanno venendo fuori curiosità e anche racconti interessanti.
1: Ne parliamo tra pochissimo su R101, la musica, Moving to the Sun.

0: Angel, In My Angel, altro anate, Moving to the Sun, questo R101, 10 e 41 minuti.
1: È un po' il mio obiettivo della vita, inseguire il sole, Moving
0: Bello.
1: To the Sun. Sì, Yaki e Manu con voi, in diretta fino alle 12.
0: Se state cercando un mutuo o un prestito che si adatti alle vostre esigenze, cliccate a meconviene.it, il portale che confronta le migliori offerte sul mercato e rende tutto più semplice. Così risparmiate tempo e denaro.
1: Prestito personale per la casa o per i vostri progetti, su ameconviene.it trovate trasparenza, facilità e soluzioni su misura con consulenti disponibili sia online che al telefono.
0: Per scoprire quanto potete risparmiare, visitate la sezione mutui e prestiti di ameconviene.it. Sarà il primo passo per realizzare i vostri sogni.
2: Il servizio di mediazione creditizia è gestito da amiconviene.it Finance. Iscrizione OAM M94.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Siete sempre voi a scegliere quello che è il brano che ascoltiamo, che magari in radio non passa più così di frequente, e quindi i vostri messaggi, ma soprattutto le voci, diventano fondamentali.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
9: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
10: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora, non scuoce mai.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: momento, per quanto mi riguarda, più bello della diretta di R101, che arriva ogni ora, quale che sia il programma su cui sei collegato, e che permette a te che stai ascoltando di scegliere la canzone che vuoi.
1: Stiamo parlando della canzone che ti fa stare bene. Ogni ora un brano scelto da voi, sentiamo la voce
2: la
1: di quest'ora.
2: La canzone che vorrei sentire è Sotto questo sole di Francesco Bacini, che mi fa vivere l'estate molto più serenamente.

0: Sotto questo sole, Francesco Baccini, Ladri di biciclette, la canzone che ci fa stare bene. Siamo al 19 di agosto, quindi questa voglia di estate con tanti amici che sono in ferie, che sono in vacanza in questo momento, la canzone estiva appunto che li fa stare bene, come raccontato dall'amica che l'ha richiesta.
1: Voglia di agosto, di estate, voglia di ridere.
0: Sempre.
1: E ci stiamo dicendo ridere di tutto. Stanno arrivando molti messaggi che raccontano della vostra apertura, della possibilità di ridere davvero di tutto, anche delle disgrazie, tra virgolette, che sono il pane del black humor. C'è un libro molto interessante, non lo conoscevo, si intitola Comedy Writing for Late Night TV, scritto da Joe Toplin. Fai tu la traduzione. Comedy Writing for Late Night TV,
0: la scrittura comica per la TV della sera tarda.
1: Grazie al nostro traduttore simultaneo.
0: Me l'ha suggerito Rossetti dalla regia.
1: Joe Toplin, questo vincitore di 4 Emmy Awards, che dedica tutta una sezione a cosa puoi dire, dove puoi dirlo quando si parla di black humor. Per esempio dice: in TV non è tanto un discorso di pubblico quanto un discorso di sponsor. Puoi fare una comicità solo colpendo alcune categorie. Per esempio, secondo l'autore, è rischioso colpire chi ha ad esempio una disabilità dalla nascita, e invece comunemente accettato farlo con chi ha dei problemi dovuti all'alcolismo, perché gli vengono imputate responsabilità per la sua situazione.
0: Quindi
1: è il confine, no?
0: Non solo il contesto quindi in cui ti trovi, ma anche diciamo le terze parti che poi hanno a che fare con quel contesto. Bello, mi piace. Tra poco ne continuiamo a parlare, approfondiremo anche con i vostri messaggi al 331 80 90 101. Nel frattempo, nel mercoledì mattina di R101, Medusa Good Boys.

0: Summer Funk nell'estate di R101, c'è Francesco Gabbani, manca un minutino alle 11.
1: E com'è quest'estate? Un'estate di grandi sforzi lavorativi? È un'estate di sonno, relax, recupero energie? È un'estate di spettacoli comici?
0: Io vorrei che la mia fosse di relax, sonno, recupero energie, più o meno lo è.
1: Dai, allora che ti lamenti?
0: Qui su R101 invece stiamo parlando di Black Humor, tra pochissimo ancora con voi, con le vostre voci, adesso le news.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
16: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buona giornata da Umberto Cascone. Trump sfida l'Iran, Hormuz è territorio americano, immediata la replica di Teheran, correggeremo la sua illusione. Secondo la CNN, il presidente americano ora vuole soffocare lentamente gli ayatollah che, per il Financial Times, valutano attacchi contro le basi statunitensi in Europa. Con il protrarsi della crisi nello stretto, allarme per il costo dei carburanti, drammatica previsione di Federpetroli, gasolio in Italia oltre i 3 euro al litro entro pochi mesi. Già oggi il diesel in autostrada è tornato ai prezzi del 4 agosto, vanificando il taglio delle accise. Nella notte ancora scambi di droni tra Russia e Ucraina, oltre 450 gli ordigni di Kiev in diverse regioni nemiche, colpiti una raffineria e un deposito di munizioni. Mosca risponde con raid sulle regioni di Dnipro e Kharkiv, dove è stato centrato un minibus, 4 morti e 4 feriti. In California al via il maxi processo contro Meta, l'accusa è di aver favorito comportamenti di dipendenza tra bambini e adolescenti. A far causa al colosso di Zuckerberg sono 29 stati americani, chiesti cambiamenti radicali alle piattaforme oltre a risarcimenti per 1.400 miliardi di dollari. Da Ferragosto 6 donne uccise in Italia, gli ultimi casi a Colleferro vicino Roma: un tunisino confessa di aver ucciso ieri la moglie di 50 anni. Nel Cosentino un'anziana assassinata a colpi di pietra abbandonata in un fondo agricolo, sospetti sul marito. E a Bari convalidato il fermo per il 42enne che, sempre nel Cosentino, domenica ha picchiato a morte la moglie. Addio a Varenne, cavallo leggenda del trotto, è morto ieri a Eboli, aveva ottenuto vittorie in gran parte del mondo. Palio di Siena vince la contrada del Nicchio con il fantino Titti Azzeni, che dopo la gara cade da cavallo, è ricoverato per un trauma cranico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Dopo le 11, mercoledì 19 agosto, siete su R101, amici, in queste mattinate ad accompagnarvi la Manu e Yaki.
1: Hola chicos, hola chicas, se vi siete appena collegati stiamo chiacchierando di Black Humor da tanti punti di vista, qualche racconto di retroscena che non conoscevamo e soprattutto la vostra, il vostro pensiero al numero della diretta.
0: Tra pochissimo ne parliamo insieme, salutiamo anche Miki Ross che ha dato il cambio a Claudio Cucurandone in regia. C'è la musica su R101, California King Bed, Rihanna.
18: Enjoy the music, R101. Chest to chest.

0: notato, cari amici e cari amiche che siete all'ascolto di R101, una faccia un po' contrariata da Yaki mentre guardava il video di Rihanna California Kimbed. Cosa c'era che non andava, Yaki?
1: Sono sudato. La mia temperatura corporea è salita di almeno 7 gradi e mezzo. Meravigliosa, Rihanna.
0: Meravigliosa, sì. Stiamo chiacchierando, se vi siete appena sintonizzati, di Black Humor, trattando davvero tutti i punti di vista. Sentiamo.
2: Assolutamente no. Fiorello si è permesso anni fa di scherzare sui danneggiati da vaccino che esistono realmente e che non è giusto assolutamente toccare. Quindi è scandaloso quello che è successo a Sanremo anni fa. Anna da Catania, ciao.
0: Anna dice una cosa importante anche sul contesto, oltre che sul contenuto.
1: Io sono dell'opinione che si possa scherzare su tutto, il contesto è importante. Diciamo che per contesto si intende quella sorta di patto implicito che fa il pubblico con appunto l'artista che sta facendo della comicità su un palco. Ora, non ho esattamente in mente la battuta di Fiorello, così, però diciamo che il palco di Sanremo è difficile perché comunque tu ti stai rivolgendo a una nazione, a un pubblico, quindi estremamente variegato, quindi posso capire assolutamente che certe persone si siano sentite ferite o offese da una battuta, quando in realtà sono certo l'intenzione non è mai quella di ferire o di offendere, ma quella di sdrammatizzare, di rendere più leggero un argomento che in quegli anni soprattutto era veramente pesante.
0: Proprio la parola d'ordine è esorcizzare. Tant'è che sono andata a indagare a livello proprio scientifico perché il black humor nelle persone che lo amano riesca a far percepire meglio alcuni periodi complessi della vita. Addirittura una delle cose che ci spaventano di più, che è la morte, si fa un sacco di black humor sulla morte. Una delle teorie più utili per spiegarlo è la Benign Violation Theory.
1: Quella.
0: Cioè qualcosa tende a essere divertente quando viola una norma, un'aspettativa, un tabù, ma contemporaneamente ci appare sufficientemente benigno. Cioè la morte, una delle cose meno comiche che esistano, ma se la trasformiamo in assurdo, paradosso, distanza temporale, finzione, esagerazione, gioco linguistico, il cervello la percepisce come qualcosa di sicuro. E paradossalmente il black humor su, per esempio, la morte ti crea una sicurezza diversa nel pensare normalmente al concetto di morte.
1: Aiuta a renderla un pochino meno spaventosa,
0: sì.
1: Che alla fine è appunto una delle cose più pesanti, importanti, su cui si possa scherzare. In inglese c'è un verbo che è to cope, che in italiano si traduce approssimativamente con fronteggiare, ma che proprio parla di come l'umorismo, la comicità aiuti proprio a fronteggiare quelli che sono i temi più anche pesanti della vita.
0: Tra poco, insieme, sulla radio che ti fa stare bene, R101. Yeah.

0: Aprile dei The Bauza, molto giovani, arrivano dalla Norvegia, Magnetic su R101, Yaki e Manu. A proposito di black humor, Yaki, senti uno spunto interessante che dà questo ascoltatore.
1: Sono d'accordo sul black humor solo ed esclusivamente se la condizione di cui tu stai parlando, sulla quale stai facendo black humor, comprende anche te. Se non comprende anche te, non sono così sicuro, perché comunque vai a ledere sensibilità che non ti appartengono e non sai come possono effettivamente reagire. Ciao, un abbraccio, Doni da Brescia.
2: Ciao, allora io sono d'accordo in linea di massima, d'accordo in parte. Cioè penso che se tu hai vissuto una determinata situazione, hai la sensibilità e l'empatia, il tatto, perché anche nel non avere tatto bisogna avere tatto.
0: Vero.
2: Di raccontare qualcosa e renderla divertente. Ma non sono del tutto convinto che devi aver sperimentato una cosa per farci una battuta sopra, anche perché la sensibilità non è universale. Ci sta che qualcuno si offenda per una determinata battuta, ma magari qualcuno che ha passato la situazione oggetto della battuta si fa una risata. Quindi chi siamo noi per dire cosa manca di sensibilità, cosa non dovrebbe essere detto? Secondo me c'è solo l'oggettività alla fine, se una battuta è costruita e fatta bene o no.
0: A opera d'arte, tant'è che a proposito di offesa mi citavi fuori onda Ricky Gervais che dice una cosa interessante.
2: Sì, Ricky Gervais dice che appunto parlando a un ipotetico interlocutore dice: quanto sei arrogante nel pensare di meritare di attraversare la vita senza che nessuno dica mai qualcosa con cui non sei d'accordo o che non ti piace. Lui vorrebbe che la gente smettesse di dire questa battuta è offensiva, che iniziasse a dire questa battuta mi ha offeso, perché l'offesa non è oggettiva.
0: Vero,
2: in questo
0: vero,
2: caso.
0: Vero. Non abbiamo ricordato chi fosse, ma perché in realtà molti di voi lo conoscono. Ricky Gervais, comico, uno dei più bravi, come hai detto tu fuori onda, genio totale inglese.
2: Esatto, alla fine per lui e anche per me, sinceramente, conta, cioè, alla fine tu stai solo esprimendo come quella battuta fa sentire te, non come quella battuta è in generale.
0: Wow. I know.

0: Drop Dead su R101, c'è Olivia Rodrigo.
1: Siete collegati dalla radio, dalla TV, quindi dal 67, o dall'app comodi con lo smartphone. Ovunque voi siate, ci sarà anche la canzone che ti fa stare bene come ogni ora.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ascolta R101.

0: con i Coldplay alle 11:27 minuti. Buon mercoledì a tutti, buona giornata. Siete su R101 con la Manu e Yaki.
1: Quante cose sto scoprendo dal punto di vista scientifico-sociale sul black humor. Mi piacciono un sacco.
0: Me ne racconti qualcuna?
1: Beh, per esempio, tantissimi all'ascolto in questo momento, so che ci sono medici perché ci scrivono spesso, infermieri, vigili del fuoco, militari, soccorritori, forze dell'ordine, tutte persone che hanno a che fare per il proprio lavoro nella vita con situazioni complessissime, estreme, e spesso utilizzano l'umorismo nero come strategia per gestire lo stress.
0: Bello, io ho un'amica che è una chirurga, lei è la persona che penso faccia più humor nero che io conosca, ma non per cattiveria o mancanza di sensibilità, anche perché le serve un certo distacco, perché diciamo nella vita di tutti i giorni un chirurgo va a vedere cose molto più pesanti, diciamo, della normalità, della media, degli altri lavori.
1: E poi invece, tornando un po' a quello che appartiene a tutti noi, mi piace anche questo modo di vedere la cosa. Perché ci piace il black humor? Perché ci piace essere cattivi per qualche secondo. È bellissimo, cioè offre una piccola sospensione delle regole, quindi per qualche secondo possiamo dire l'indicibile, ma poi torniamo alla normalità. Valvola sociale che ci dice: allora, la società normalmente ti dice questo non si può dire. Il comico risponde: se invece lo dicessimo, e il pubblico partecipa perché sa che c'è una regola, lo diciamo entro questa sfera e poi tutti a casa assolti.
0: E anche secondo me un pochino il dare voce a quei pensieri che tutti abbiamo, dei pensieri che sappiamo essere, diciamo, sbagliati o quantomeno contro l'etica o la moralità generale. In quel contesto però li possiamo esprimere perché ci possiamo fare una sana risata sopra, ma non perché li pensiamo, non perché li condividiamo, semplicemente perché li pensiamo, cioè perché ci sono balzati nell'anticamera del cervello.
1: Sì, per quello che dicevamo all'inizio, tensione per il tipo di pensiero, ma quando ti fai la risata scarichi la tensione e ti senti più libero e più leggero.
0: Tra l'altro io sono un grandissimo fan del sarcasmo. Il sarcasmo è, secondo me, è quel sale della vita che ti aiuta anche proprio nella risposta greve, anche un po' cattiva, che a volte può essere, però sempre rimanendo. Bisogna vedere poi come l'altra persona reagisce al sarcasmo. Molto spesso male, per esperienza.
1: Io vorrei avercelo, non ce l'ho, ma aggiungo un pezzo. Ironia, black humor, anche tra privati, chiacchierando tra amici e conoscenti. Ho fatto

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più. R101 mi fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
4: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Su R101, buona giornata a tutti, buona estate qui su R101, 10.13 tutta la settimana, Manu e Yaki.
1: Come sta andando questa settimana? Siete in relax? È una settimana bella piena, lavorativa? Ci sono un po' di saluti da fare?
0: Sì, io sto guardando anche perché oltre ai messaggi, oltre alle voci, al 331 80 90 101 ci sono anche le foto di chi ha voglia di condividere la propria estate con noi.
1: Sì.
0: Saluto Mike, scrive: chi meglio di me ha... Calitri, spero di aver pronunciato
1: Calitri,
0: giusto.
1: Potrebbe essere Grecia.
0: Località Fontana Gelo.
1: Ah no,
0: a pulire la masseria lontano da tutto, ma con voi nelle cuffie. Ci ha legato una foto di questo paesaggio splendido.
1: Aspetta,
0: un cancello rosso piazzato lì in mezzo, che potevi evitarlo nella foto, però le montagne sono stupende. Mike, un saluto, ti ringraziamo anche per scegliere la compagnia di R101 per pulire la masseria.
1: Allora, meno male che mi sono che tu hai continuato il racconto e io mi correggo subito. Calitri, che mi sembrava un termine greco di una città greca, in realtà è sud, ma è sud della nostra Italia, perché siamo in provincia di Avellino, in Campania, e hai parlato di una masseria che sarà strepitosa.
0: Calitri, quindi siamo,
1: yes,
0: siamo convinti sulla
1: Avellino.
0: Pronuncia. Io mi fido assolutamente della pronuncia della mano. Un saluto a tutti, buona giornata, buon viaggio a chi è in macchina in questo momento. Magari c'è qualcuno che sta partendo per le proprie ferie proprio in questi minuti.
1: Senti che bel disco, Fred De Palma, Anitta, Amy Schilla. Alza il volume perché si balla, la testa gira. Enjoy the music.

0: Questa gira su R101 con Fred De Palma, Anita e Amy Schilla.
1: Se solo si potessero tenere le telecamere aperte durante i dischi per vedere come twerka Yaki su certe canzoni.
0: Malissimo.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
4: Vanessa Incontrada.
5: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
4: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
6: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.

0: Ci emozionateci, prendeteci dalle caviglie, tirateci la testa in giù e fateci scorrere il sangue come si deve.
1: Tutto questo lo fate con la mano, mi lasciate tranquillo al microfono, in piedi, in posizione eretta. C'è la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora il brano che stiamo per ascoltare lo avete scelto voi.
2: Ciao, sono Alessandro da Lecce, la canzone che oggi mi fa star bene è Never Gonna Give You Up di Rick Astley.

0: Perry Casley, questa è la canzone che ci fa stare bene, il nostro marchio di fabbrica su R101 che tornerà puntualissimo tra poco meno di un'ora.
1: Allora, grazie a tutti coloro che hanno detto la loro a proposito di Black Humor. Volevo chiudere, se sei d'accordo, magari nella prossima ora ci giochiamo qualche giochino di stories.
0: Dopo ti faccio l'elenco.
1: Esatto, ma subito proprio una chiusa sulla risata nervosa, che c'entra un po' col Black Humor. Quante volte ridiamo quando siamo imbarazzati, terrorizzati, quando qualcuno cade e
0: bello,
1: ti viene da ridere, ti devi nascondere.
0: Vedi?
1: È un classico. Non sempre ridere significa trovo questa cosa divertente, a volte significa non so come gestire questa situazione, allora come risposta alla difficoltà mi metto a ridere. Questo per raccontarci quanto siamo umani anche quando scegliamo di ridere nelle situazioni meno appropriate.
0: Io grande fan della risata nervosa, soprattutto quando la vedo negli altri.
1: È
0: ancora bello renderli ancora più nervosi.
1: Bello, interessante.
0: Sono orribile.
1: Quindi dicevamo, bella questa chiacchierata sul Black Humor. Poi magari tu che sei un fanatico ci dai qualche consiglio di comici italiani e stranieri, soprattutto stranieri. Ce li hai?
0: Sì, partendo da italiani, io sono un grande fan di Eleazzaro, Francesco De Carlo, ma questi qui sono assolutamente, penso, i più famosi. Per l'estero andiamo su quelli un po' più classici. Ricky Gervais l'abbiamo citato tante volte nelle precedenti ore. Daniel Sloss, lui scozzese, se non mi sbaglio. Jimmy Carr, anche lui britannico. In Inghilterra vanno forte con il black humor, poi i classici, Dave Chappelle, Louis C.K., tantissimi comici.
1: E li siamo andati negli Stati Uniti.
0: E poi quelli che invece lavorano molto con il pubblico, tipo Jeff Arcuri, Matt Rife, anche lui sui social è diventato negli ultimi anni uno dei poli della comicità.
1: Dai.
0: Black. Lui va forte, soprattutto con il pubblico.
1: Avete preso nota? Se sì, se no, Yaki non ripete.
0: C'è la musica You Will Never Know.

0: scimmiottici nucleari. Sorry, scusa, lo siento quando manca un minutino a mezzogiorno su
1: R101. Ed è anche l'occasione tra poco per aggiornarci sulle news grazie a TGCom 24.
0: Tra pochissimo giocheremo anche, perché ne abbiamo parlato, non abbiamo ancora però deciso quello che sarà, quindi anche volendo non potremmo fare nessun tipo di spoiler.
1: Io ho un desiderio, lo dico?
0: Vai, dillo.
1: Mi piacerebbe quello del con parole tue.
0: Bello, anche il mio preferito. Tra pochissimo, adesso ci sono le news.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Ligabue.
4: Ciao, sono Annalisa.
5: Ciao, sono Damiano David.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Ciao, sono Marrakesh.
8: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
9: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
10: Ciao, sono Alfa.
11: Ciao, sono Tiziano Ferro.
12: Ciao, sono Ultimo.
13: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
15: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
16: Buona giornata da Umberto Cascone. L'Iran prepara attacchi in Europa in caso di nuova escalation con gli Stati Uniti. Nel mirino, riporta il Financial Times, le basi americane sul continente, in particolare quelle in Italia. Intanto il presidente tira dritto e sfida Teheran. Hormuz è territorio statunitense. Allarme di Federpetroli, gasolio in Italia oltre i 3 euro al litro entro pochi mesi se la crisi nello stretto proseguirà. Già oggi in autostrada il diesel è tornato ai prezzi del 4 agosto, annullando il taglio delle accise. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo interventi più incisivi. In Ucraina, blitz anticorruzione contro una rete legata a deputati e membri dello staff di Zelensky, perquisizioni in diverse abitazioni, anche del vice capo dell'ufficio presidenziale. Intanto l'ex ministro della difesa Fedorov chiede nuove elezioni, la democrazia non sia ostaggio della Russia. Individuato nel Cosentino l'ultraleggero scomparso in volo domenica mattina, a bordo i corpi senza vita dei due occupanti, gli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico. Il velivolo era in un'area montana tra Fuscaldo e San Benedetto Ullano, da accertare le cause dell'incidente. Indagini in corso a Corigliano, nel Cosentino, dove una 72enne è stata trovata morta in un fondo agricolo, uccisa a colpi di pietra, si sospetta del marito. A Colleferro invece ha confessato il tunisino che ieri ha ucciso la moglie, 50enne, davanti a uno dei figli, già 6 femminicidi in Italia da Ferragosto. Tennis, l'australiano Nick Kyrgios sospeso dalla Federazione Mondiale dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità, dice sui social. Il tennista è stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klostebol. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Su R101, la radio che ti fa stare bene, in questo momento collegati appunto dalla radio, dalla TV il 67 e dallo smartphone con l'applicazione.
0: Manu, Yaki ad accompagnarvi fino alle 13. Tra pochissimo arriva il momento di giocare, abbiamo optato per con parole tue, se non mi sbaglio.
1: Mi piace.
0: A breve ripassiamo velocemente le regole. 331 80 90 101 il numero da avere sempre a portata di mano. Nel frattempo su R101 Charlie Puth, Selena Gomez, We Don't Talk Anymore.

0: buongiorno, soprattutto buon pranzo per chi già quest'ora, 6 minuti dopo mezzogiorno, si concede qualcosa di buono da mangiare. Su R101, Charlie Puth, Selena Gomez, We Don't Talk Anymore.
1: Come vi abbiamo anticipato pochi minuti fa, stiamo per giocare a Con Parole Tue.
2: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, sì. Tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
3: Certo. Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Mi spezza ogni volta questa cosa.
1: Giocare a Con Parole Tue è molto semplice, cara Manu. Tra pochissimo leggerò una definizione. Come ogni definizione, a essa è associato un oggetto. Il compito dei nostri amici e amiche all'ascolto è quello, al 331 80 90 101, di provare a indovinare qual è l'oggetto misterioso. La difficoltà sta nel fatto che abbiamo reso la definizione un pochino complicata. Ci tengo a specificare, la Manu gioca con voi perché anche lei è all'oscuro dell'oggetto in questione. La definizione è la seguente.
0: Vai.
1: Un elemento di mediazione anisogeometrica per la riorganizzazione coercitiva di masse a comportamento discretizzato o pseudocontinuo, operante tramite una progressione parametrica di confinamento spaziale che converte distribuzioni areali ad alta libertà configurazionale in traiettorie vincolate a ridotta dimensionalità, favorendo la compatibilità transizionale tra domini di accesso caratterizzati da marcata eterogeneità.
0: Allora, io ho due soluzioni e ho paura di averti rovinato il gioco.
1: Una delle due, chiudiamo.
0: Tra le definizioni ci può essere anche una persona, un ruolo, una professione o è un oggetto?
1: No, sono oggetti fisici.
0: Se lo dico e indovino, Yaki, ti rovino il gioco.
1: Se lo dici e indovini, ce ne ho un'altra, ma mi vedrai molto offeso, andrò fuori da questo.
0: Ok, il semaforo.
1: Non è il semaforo.
0: Oh!
1: Stavo sudando freddo. Amici, 331 80 90 101, con la voce, la definizione l'abbiamo letta poco fa. Qual è l'oggetto di questo mercoledì? Mezzogiorno e 8 minuti su R101. Save your tears, The Weeknd.

0: Giovanotti Alfa su R101, io sono sempre tentato di aprire il microfono alla mano una decina di secondi prima per farvela sentire che canta le canzoni.
1: Sì, stavo cantando in maniera molto simpatica. Giovanotti Alfa, che mi piace un sacco. Come simpatico sei tu quando crei queste definizioni incomprensibili per raccontare di un oggetto magari normalissimo, il momento del con parole tue.
0: Amici, quale oggetto si nasconde dietro la seguente definizione? Un elemento di mediazione anisogeometrica per la riorganizzazione coercitiva di masse a comportamento discretizzato o pseudocontinuo, operante tramite una progressione parametrica di confinamento spaziale che converte distribuzioni areali ad alta libertà configurazionale in traiettorie vincolate a ridotta dimensionalità, favorendo la compatibilità transizionale tra domini di accesso caratterizzati da marcata eterogeneità.
1: Ce l'ho!
0: Aspetta, sentiamo qualche tentativo che sennò poi mi rovini il gioco, non abbiamo messo i messaggi per niente. Sentiamo.
2: Per me l'oggetto è la corsia, qualsiasi corsia per fare la fila all'aeroporto piuttosto che al supermercato quando c'è tanta gente.
0: Non è la corsia,
1: non è la corsia,
0: scusate.
1: Non è la corsia.
3: Lo scaffale.
0: Non è lo scaffale.
1: No, non ci siamo.
3: È la paletta.
1: La paletta del vigile?
0: Pensavo più alla paletta, quella per... comunque non si saluta
1: per i rifiuti.
0: Più. Non c'è più. Ciao ragazzi, per me è la paletta. No, è la paletta, basta.
1: Non fare il presuntuoso adesso.
4: È la porta scorrevole?
0: Ciao. Non è
1: Ciao
0: la porta scorrevole.
1: Non è la porta scorrevole. Ci provo. Il rischio di rovinarti il gioco oggi è alto.
0: Facciamo
1: ma...
0: la seconda manche. Io sono.
1: Sì? Nel senso che ci provo, vado?
0: Sì.
1: Secondo me è lo spartitraffico.
0: Non è lo spartitraffico,
1: okay.
0: È molto più di uso comune, cioè nel senso è qualcosa che potreste aver avuto in mano nelle precedenti... magari anche oggi, non lo so, non so cosa fate la mattina.
1: Addirittura in mano.
0: Troppo indizio? Andiamo avanti che è meglio, tra poco se no sveliamo anche qual è direttamente le prime lettere. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. I could

0: Buona estate con la musica più bella su R101, in questo caso firmata Olivia Dean.
1: So easy to fall in love. Tra pochissimo ascoltiamo i vostri tentativi per il Con parole tue di questo mercoledì. Siete su R101, state con noi.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
6: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
7: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
8: 203, mio!
7: O ritrovarti
8: più uno
7: senza attaccanti,
8: più uno
7: per un rilancio in difesa andato male,
8: più uno.
7: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
8: Più uno. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 euro. E da giovedì, mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: su R101, buona giornata a tutti e buon viaggio agli amici che sono in macchina. Siete con la Manu, con Yaki ad accompagnarvi dalle 10 alle 13 per questa settimana di agosto.
1: Se siete appena arrivati, si sta consumando uno dei giochi che Yaki normalmente durante l'anno propone a Stories la sera dalle 20 alle 24, che è il con parole tue. Sentiamo la definizione, dovete dire quale oggetto si nasconde dietro.
0: Elemento di mediazione anisogeometrica per la riorganizzazione coercitiva di masse a comportamento discretizzato o pseudocontinuo, operante tramite una progressione parametrica di confinamento spaziale che converte distribuzioni areali ad alta libertà configurazionale in traiettorie vincolate a ridotta dimensionalità, favorendo la compatibilità transizionale tra domini di accesso caratterizzati da marcata eterogeneità.
1: Che
0: ti piace
1: pazienza.
0: Come la leggo?
1: Sì, moltissimo, perché poi io cerco di capire, ma ne ho due, te le dico dopo.
0: Va bene, scegliene una, qua, se no sembra che facciamo favoritismi.
1: Ok, vai, vai.
2: Per me è il telefono.
0: Non è il telefono.
1: Ma come si fa a dire il telefono, signora?
3: Per me è il portaposate.
1: Portaposate, divide il portaposate.
0: Divide il portaposate.
1: Divide le masse.
0: Le masse
2: secondo
0: di posate.
2: Secondo me è il frullatore a immersione.
0: Se non fosse a immersione non l'accetteremmo.
1: Non è il frullatore.
4: Non è il frullatore. È il fischietto.
0: Non è neanche il fischietto.
5: Secondo me la soluzione è il navigatore.
1: Beh, riorganizzazione delle masse, la gente che va in giro e viene riorganizzata.
0: Vabbè, a sto punto qualunque cosa allora riorganizza le masse, se la mettiamo metaforicamente. Non è il navigatore, Manu.
1: No, io ne ho pensate due, ti dico quella meno più probabile.
0: Beh, dimmele entrambe, così vedono tutti che facciamo favoritismo.
1: Allora, il crick dell'auto oppure le pinze.
0: Non è né il crick dell'auto né le pinze l'oggetto che stiamo cercando. 331 80 90 101, amici, provateci con la voce. Sono certo che tra poco avremo la soluzione. Adesso c'è Pink, Try.

0: Radio 101.
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
2: Con la nostra app.
1: R101. La radio che ti fa stare bene.
3: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Aiko, Justin Wellington, Small Jam su R101, mezzogiorno e 36 minuti. Buona giornata a tutti.
1: I believe in me, credo in me, so che sto giro indovinerò. Con parole tue, definizione che ripetiamo per poi capire se qualcuno ha indovinato.
0: Elemento di mediazione anisogeometrica per la riorganizzazione coercitiva di masse a comportamento discretizzato pseudocontinuo, operante tramite una progressione parametrica di confinamento spaziale che converte distribuzioni areali ad alta libertà configurazionale in traiettorie vincolate a ridotta dimensionalità, favorendo la compatibilità transizionale tra domini di accesso caratterizzati da marcata eterogeneità.
1: No, mi sa che ho cambiato in corso d'opera la mia soluzione.
0: Ascoltiamo qualche voce, poi vediamo se tu ce l'hai e se qualcuno ce l'ha.
2: Qui siamo in tanti in macchina, per cui abbiamo opinioni diverse. Allora mandiamo un unico messaggio vocale. Io dico che è un pettine. Poi?
3: Compasso.
1: Pettine o compasso?
0: Tanti, due.
1: Vabbè, dai, hanno fatto a votazione. Compasso l'ho pensato anch'io.
0: Sì.
1: È giusto?
0: No, neanche pettine.
4: È il calendario, è il calendario.
0: È il calendario?
1: No.
0: No, brava.
5: È il telecomando.
1: Ah dai, il telecomando no, ragazzi, cioè cosa c'entra?
0: E invece, no, non è il telecomando.
6: Secondo me l'oggetto è l'ombrello.
1: L'ho pensato. Allora, ti dico i miei due?
0: Vai.
1: Uno era il setaccio,
0: sì?
1: E quindi il colino, tipo quello per setacciare,
0: okay.
1: E l'altro non me lo ricordo più.
0: Perfetto. Non è il setaccio. Oi. Perché amici, qual è l'oggetto di oggi?
7: La risposta al gioco è l'imbuto. Maurizio da Torchiara.
8: È un imbuto, ragazzi.
9: Potrebbe essere un imbuto, visto che si parlava di fluidi.
1: Però il setaccio e l'imbuto si assomigliavano sul finale.
0: Infatti sul setaccio ho detto, siamo partiti dallo spartitraffico,
1: sì,
0: quindi avvicinarsi all'imbuto era facile, allontanarsi era impossibile.
1: Come sempre, bravi voi che vi concedete un'occasione per far andare un pochettino più il cervello in questi mesi in cui è molto sopito.
0: Esatto, bravi in particolare coloro che hanno trovato l'imbuto come oggetto misterioso. Grazie a tutti per aver partecipato, su R101 Emma e Fabri Fibra.

0: Antidroga su R101 Emma con Fabri Fibra.
1: Ma raccontiamo sempre della radio, della TV e dell'app, ma vi aspettiamo anche sui social di R101, quindi Facebook, Instagram e TikTok R101.it.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
1: Amici, amiche, un mega abbraccio da parte mia. Io sono Manu, siete sulla radio che ti fa stare bene, R101, e tra poco arriva un'occasione speciale. La canzone che ti fa stare bene, richiedetela al 331 80 90 101.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
12: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
11: Ok.
12: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
11: Oh no!
12: Il sole che splende...
11: No, ti prego, no!
12: Non siamo arrivati neanche al ritornello!
11: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti! Prova ora Double Date di Tinder!
13: Samira, tra 10 minuti sei in onda! Hai finito con il trucco?
14: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso!
13: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
14: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
13: È buonissima!
14: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
13: E per risotti cremosi?
14: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
15: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
16: Vanessa Incontrada.
17: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
16: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.

0: Programmatori o programmatrici musicali, vi mettete la giacchetta competente per scegliere un disco.
1: Giacchetta competente che mi sembra assolutamente necessaria. 331 80 90 101, qual è la canzone che avete scelto?
2: La mia canzone dell'estate che mi fa stare bene è Sweet Dreams di La Bouche, 1993 o 94 credo. Che bei tempi, acqua fan di Riccione. Ciao Nicola da Brescia, siete grandi.

0: Sweet Dreams, la canzone che ci fa stare bene a mezzogiorno e 49 minuti di questo mercoledì estivo.
1: Posso sottolineare la nostra differenza generazionale raccontandoti una cosa che secondo me tu non hai vissuto?
0: Vai.
1: Nel 93-94 era questo disco, 94, la Bush Sweet Dreams, la piccola Manu che aveva 10 anni, chissà quanti di voi all'ascolto, forse 10 anni ero piccolina, qualche anno dopo quando cominciamo ad avere le prime cotte, il telefono era unico a casa, col filo, e tu lo tiravi il più possibile per nasconderti in camera tua se ci riuscivi, per avere un po' di privacy per fare le tue telefonate. Capito? Il filo era lunghissimo e tu lo tiravi per...
0: Mi reputi più giovane di quello che io sia.
1: Ma perché, te lo ricordi?
0: Sì, io sono... Quando sono
1: tu hai 28 anni.
0: Sì, avevo meno 3 anni quando è uscito Sweet Dreams. Però sono cresciuto in una casa in cui c'era il telefono fisso. Cioè i miei genitori avevano il cellulare.
1: Avevi già il cellulare.
0: Però in casa c'era il fisso con il filo tutto arrotolato.
1: Quindi tu facevi questa cosa qui? No,
0: no,
1: non ti nascondevi
0: in
1: camera.
0: No, non l'ho fatto, però vedevo mio fratello che lo faceva.
1: Vedi, più grande.
0: Sì, una decina d'anni di più. Anche lui, secondo me, lui aveva... Sì, avete la stessa età tu e mio fratello. Anche lui aveva 10 anni quando è uscito Sweet Dreams della Bush. Continua la musica su R101, Shawn Mendes, Treat You Better.

0: sentito Another con 54 Ultra, Talk to You, non vi sentite tutti più stilosi?
1: No.
0: Ah, ok, vabbè, allora sai che c'è? Me ne vado!
1: Amici, Manu, Yaki, per oggi è tutto. Grazie per essere stati con noi.
0: Se siete stati bene, grazie a Claudio Cucurandone in regia. Dicevo, ci ritroviamo domani alle 10 sulla radio che ti fa stare bene.
1: Rimanete qui perché adesso Marco Santini ad accompagnarvi per le prossime ore. Noi ci ritroviamo domani, amici.
0: Yes! Ciao!
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao, sono Serena Brancale.
9: What's up guys, this is Bruno Mars.
10: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
11: Hey, this is Adam from Maroon 5.
12: Ciao, sono Francesco Gabbani.
13: Hello, this is Harry Styles.
14: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Ci sono anche le basi americane in Italia tra i possibili obiettivi dei missili iraniani in caso di una nuova escalation con gli Stati Uniti. Secondo il Financial Times, gli Ayatollah pronti a colpire nell'Europa sud-orientale. Trump cambia strategia, ora vuole strangolare economicamente Teheran. C'è anche il vice capo dello staff di Zelensky tra gli indagati nella maxi operazione anticorruzione in corso in Ucraina. Nel mirino una rete legata a deputati e membri dell'ufficio presidenziale. L'inchiesta arriva poche ore dopo la richiesta di elezioni da parte dell'ex ministro della difesa Fedorov. Un turista italiano di 38 anni è morto mentre era in vacanza in Messico, sarebbe caduto dalle scale dell'albergo in cui soggiornava. La vittima è Massimiliano Gatti di Basiglio, nel Milanese, a dare la notizia alla madre con un messaggio sui social. Ancora ignote le cause dell'incidente che ha portato allo schianto domenica di un ultraleggero sui monti del Cosentino. Il velivolo individuato stamattina tra Fuscaldo e San Benedetto Ullano. A bordo gli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico. I corpi senza vita erano all'interno della cabina. Il femminicidio di Colleferro, l'assassino reo confesso era stato da uno psichiatra su consiglio della moglie dopo averla picchiata più volte. La donna, una cinquantenne polacca, è stata uccisa ieri con alcune coltellate alla gola davanti al figlio più piccolo. Tennis, l'australiano Nick Kyrgios positivo alla cocaina durante un controllo antidoping. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità, dice sui social. Il 31enne è stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klostebol. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: R101, la radio che vi fa stare bene. Ciao a tutti, Marco Santini al microfono insieme a voi, ma anche in radio, ma è anche in TV, canale 67 del digitale terrestre. Oggi ho deciso di sfoggiare una camicia, una delle, diciamo, camicie più estive che io abbia nel mio armadio, anche perché poi, insomma, ragazzi, pare che l'estate sia finita, cioè finito tutto, ragazzi, 5 giorni temporali. No, scherzo, sto scherzando, lo dico soprattutto per quelli che in vacanza ancora ci devono andare. Siamo pronti, possiamo cominciare. Vasco Rossi.

Vasco Rossi su R101 a cominciare il nostro appuntamento insieme qui, ragazzi. Buona estate a tutti quanti, buone vacanze, buon lavoro, perché ci sono anche quelli che hanno già ricominciato e ovviamente noi siamo qui per tutti quanti indistintamente. Radio e TV, canale, lo ricordo ancora, 67, e anche il numero per partecipare 331 80 90 101, dando il vostro contributo con i pensieri, le vostre voci, i messaggi vocali, ma anche i messaggi scritti. In questi giorni, appunto, ancora un po' di vacanze estivi leggeri, i temi che stiamo affrontando, almeno che io sto affrontando in questi pomeriggi insieme a voi, sono prettamente legati, insomma, un po' al tema delle vacanze dell'estate. Oggi vorrei parlare, sempre inerente al tema estate vacanze, delle persone, le persone che abbiamo più o meno tutti quanti incontrato almeno una volta durante le nostre vacanze. Attenzione, non sto parlando solamente di persone che poi si sono rivelate un amore, anche se, diciamo, breve, o anche duraturo, ma proprio anche persone così che sono diventate amiche, passanti particolari che abbiamo incontrato in una determinata vacanza. E se c'è quella persona, raccontatemi un po' brevemente al 331 80 90 101 come è stato quell'incontro, e soprattutto se quella persona ancora oggi, nonostante sono passati tanti anni, è rimasta un po', diciamo, nella vostra vita, o quantomeno ricordate ancora: ah, quella volta ero in vacanza, che ne so, a Panarea, e ho incontrato quella persona, quella donna, quell'uomo, eccetera eccetera eccetera. Io, per esempio, potrei dirvi la mia testimonianza: vacanza in Vietnam qualche giorno fa, incontro questo signore di 83 anni, neozelandese, meraviglioso, in pensione, giramondo da un sacco di mesi da quelle parti. Siamo praticamente tutto il giorno, quasi tutto il giorno insieme, tra bar e vari posti a chiacchierare. E niente, adesso ci siamo scambiati i contatti e questo signore anche ieri sera mi ha scritto. Cioè, cose che uno non immagina nemmeno, ma succedono in vacanza. Quindi c'è una persona che avete incontrato in vacanza e che, nonostante sono passati anni, non avete dimenticato e ancora è presente nella vostra vita? Se sì, e immagino di sì, 331 80 90 101. Subito la musica, in arrivo One Republic.

0: su R101, Tuca Macarena, 13:13. Abbiamo lanciato insomma il nostro tema di oggi. Si parla di gente, amicizie, persone incontrate durante le vacanze che, nonostante sono passati tanti anni, ancora o ricordiamo o magari, come ci state dicendo in molti, siete ancora in contatto.
1: Ciao R101, sono Maria D'Adesio. Allora, io ho trovato una mia carissima amica in crociera. Era un viaggio di nozze con mio marito e allora eravamo in fila per andare a Palma de Mallorca e sentiamo davanti a noi due che parlano in siciliano, noi siamo originari di Sicilia, parlano in dialetto e mio marito dice: ma siete siciliani, ma anche noi. E da lì è nata un'amicizia che dura ancora oggi, da più di 18 anni.
0: Beh,
1: ciao!
0: È incredibile. Ecco, parliamo non solo di storie d'amore, perché tanti quando pensano a ho incontrato una persona in vacanza pensano subito alla tresca o a qualcosa. No, anche proprio amicizie o anche persone che sono passate così velocemente della vostra vita, ma che ci sono poi rimaste in testa. Per esempio, qui qualcuno scrive: ragazza conosciuta nella piscina dell'hotel, dopo tanti anni ci seguiamo ancora su Instagram e ogni tanto ci scriviamo. Molto bello, molto bello, molto interessante e molto sexy. Quindi, se vi va e ovviamente avete storie simili da raccontarci, insomma, persone che sono entrate durante le vacanze, il periodo estivo, nella vostra vita e ancora oggi, nonostante il tempo, girano nei vostri pensieri o nelle rubriche dei cellulari, 331 8090 101. La musica c'è Harry Styles.

0: American Girls, Harry Styles, R101, persone che avete incontrato, conosciuto durante le vostre vacanze, amori, amicizie, persone strane. Raccontateci tutto, se ci sono queste persone, 331 80 90 101.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Per essere sempre aggiornati su tutto quello che accade qui su R101 c'è solo una cosa da fare: visitare il nostro sito r101.it, dove troverete foto, video, news, interviste, la nostra musica e molto altro. R101.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
6: Con Amecon

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: She Will Be Loved, i Maroon 5, siete su R101 1325, Marco Santini, Claudio Randone in regia, tutti voi lì fuori al 331 80 90 101 radio e tv. Stiamo parlando, lo dico per i più distratti o quelli che hanno acceso magari la radio solo da qualche minuto, di quelle persone che durante le nostre vacanze, i nostri viaggi abbiamo incontrato nella nostra vita, persone che magari sono rimaste anche semplicemente come ricordo, non solo diciamo dal punto di vista proprio sentimentale, perché c'è qualcuno che sì, ci sta dicendo: io ho incontrato la donna della mia vita, io sono diventato amico di questa persona e nonostante tutti gli anni ancora continuiamo a sentirci. Bene, vogliamo un po' i vostri racconti in questo senso. 331 80 90 101, iniziamo, vai.
1: Ciao, 5 anni fa, viaggio organizzato in Turchia, senza conoscere nessuno, la mia compagna a distanza, ci siamo trovate talmente bene che da allora ogni anno torniamo in Turchia insieme e bene, ogni tanto ci vediamo anche abitando comunque nella stessa città. Ciao, Deborah da Bologna.
0: Brava, amicizie che nascono così. Ciao,
2: ciao
0: Deborah.
2: Sono ciao. Elena di Barzano e devo dire che da 11 anni vado in Toscana e trovo sempre Silvia, Gilberto, eccetera, eccetera.
0: Ciao,
2: Deborah. Sono
0: ciao.
2: Elena di Barzano e devo dire che da 11 anni vado in Toscana e trovo sempre Silvia, Gilberto, eccetera.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi!
4: Ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore?
5: Da Valmontone a Bergamo!
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare. E voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
1: Con la nostra app.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: 13:33 e si parla di incontri fatti durante le vacanze, perché quando siamo al mare, in montagna, al lago, insomma, quando siamo in quella modalità, lo dicevamo forse anche l'altro giorno, siamo tutti un po' più aperti e predisposti anche a conoscere persone, quindi è proprio lì che scattano questi incontri.
1: Ciao Marco, bentornato dalla tua bellissima vacanza che ho seguito su Instagram.
0: Grazie.
1: Io ho un ricordo bellissimo, Mykonos, 20 anni fa, io ero una ragazzina, avevo 22 anni, e ho conosciuto un ragazzo di Lucca, eravamo piccoli entrambi, però ce lo siamo sempre detti che probabilmente se non ci fosse stata la distanza, perché lui è molto lontano da me, sicuramente avremmo avuto una bellissima storia d'amore, però così non è stato, ma ancora ad oggi ci seguiamo sui social, ci scriviamo ogni tanto e c'è questo bellissimo rapporto, ricordando quella bellissima vacanza di Mykonos. Ciao a tutti!
0: Bene, vedi che bellezza. Settembre 2018, Berenice, Egitto. Noi siamo di Pordenone, abbiamo conosciuto una coppia di Torino. Lo scorso anno siamo stati i loro testimoni di matrimonio nel giorno del nostro anniversario. Cerchiamo di vederci una o due volte all'anno.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Sabrina Carpenter su R101 e tra poco ancora i vostri racconti. Vi ho chiesto: avete mai conosciuto in vacanza qualcuno che poi è rimasto tuttora nella vostra vita? Se c'è questa persona, 331 80 90 101.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
2: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
3: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
2: Tutto il mondo balla italiano con R101.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
11: 203, mio!
10: O ritrovarti
11: più uno
10: senza attaccanti,
11: più uno
10: per un rilancio in difesa andato male,
11: più uno.
10: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
11: più uno.
12: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
13: Vanessa Incontrada.
14: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
13: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.

0: Eccolo qui l'appuntamento che aspettate ogni ora qui su R101, quello con la canzone che vi fa stare bene, le vostre canzoni che ci segnalate sempre, anche adesso potete farlo, 331 80 90 101, sentiamo subito lei, vai.
1: La canzone che mi farebbe stare molto molto bene, un pezzo di Depeche Mode, Just Can't Get Enough, sono Gabriella di Cinisello Balsamo.

0: I Depeche su R101, Just Can't Get Enough, le vostre canzoni che ci segnalate sempre, grazie, continuate a farlo. 331 80 90 101, come ci avete segnalato le persone che avete incontrato durante le vacanze oppure durante questo periodo estivo nel corso della vostra vita, incontri che possono essere stati d'amore ma anche semplici persone che sono passate velocemente, amicizie che ancora rimangono, insomma storie belle, vere, come stiamo sentendo in questi giorni estivi. Sentiamo lei.
1: Io ho conosciuto più di 30 anni fa la mia amica Elena in Kenya, lei è di Legnano, io sono di Seveso e sono 30 o forse anche di più anni che siamo amiche, ci vediamo regolarmente, andiamo ai concerti, andiamo a vedere Vasco, andiamo a vedere Achille Lauro e siamo amiche da credo più di 30 anni. Ciao,
0: ragazzi,
1: a tutti.
0: Incredibile, incredibile. Io ho conosciuto un ragazzo in vacanza nel 2018, classica storia d'amore estiva che dura il periodo della vacanza. Abbiamo continuato a sentirci in amicizia e da lì siamo diventati ottimi amici, ci scriviamo, chiamiamo di tanto in tanto e se capita l'occasione ci incontriamo anche di persona nonostante la lontananza. Ogni tanto si ha la fortuna di incontrare, dice, delle belle persone, sono quelle che rimangono. Grazie, dice, a voi di R101, siete fantastici, vi ascolto sempre. Grazie a te per questo messaggio e per questo racconto, insomma, di storie nate, anche semplici amicizie come questa, no? Durante l'estate. La musica su R101, già la sentite, c'è Gotye e Kimbra. Like when you said you felt so happy.

0: sono Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
0: Enjoy the music.
3: Sento il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, qui su Radio 101, Marco Mengoni, Canto d'amore. Abbiamo parlato in qualche modo sì di storie belle, di persone incontrate durante il periodo estivo, durante le nostre vacanze, ma tra pochissimo cambiamo totalmente, più o meno, argomento, rimanendo sempre in tema vacanze, ma ci occuperemo di profumi. Intanto andiamo subito in redazione con le ultime dall'Italia e dall'estero, l'informazione di TGcom 24 qui su Radio 101.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
16: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
17: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. L'Iran pronto a colpire le basi americane in Europa sud-orientale in caso di nuova escalation, lo riporta il Financial Times. Tra i bersagli anche strutture in Italia. La NATO pronti ad affrontare qualsiasi minaccia, la nostra capacità di difesa è forte ed efficace. Allarme di Federpetroli, gasolio in Italia oltre i 3 euro al litro entro pochi mesi se la crisi a Hormuz proseguirà. Già oggi in autostrada il diesel è tornato ai prezzi del 4 agosto annullando il taglio delle accise, le associazioni dei consumatori chiedono al governo interventi più incisivi. Maxi operazione anticorruzione in Ucraina, nel mirino una rete legata a deputati e membri dell'ufficio presidenziale. Zelensky licenzia la sua vice capo dello staff coinvolta nelle indagini. Intanto proseguono i bombardamenti incrociati, un drone russo a Kharkiv centra un minibus, 4 morti e 4 feriti. Per il femminicidio di una 72enne nel Cosentino, trovata morta in un fondo agricolo, fermato il marito, ha confessato di averla uccisa a sassate dopo ore di interrogatorio. A Colleferro, vicino Roma, una 50enne polacca accoltellata ieri dal marito tunisino. In passato aveva portato il partner dallo psichiatra dopo alcuni episodi violenti. Ritrovato sui monti tra Fuscaldo e San Benedetto Ullano nel Cosentino l'ultraleggero scomparso dai radar domenica mattina. Nel relitto del velivolo rinvenuti i corpi dei due occupanti, gli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico. Ancora da accertare le cause dell'incidente. Tennis, l'australiano Nick Kyrgios, positivo alla cocaina durante un controllo antidoping, è stato sospeso dalla federazione. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità, dice sui social. Il 31enne fu grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klostebol. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
19: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
18: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
1: È l'estate qui su R101, questo 19 di agosto, mercoledì pomeriggio, 14.02, Marco Santini con voi, Claudio Randone in regia, tutti voi, radio ma anche in TV, canale 67, accendete le televisioni se siete in spiaggia, nel vostro lido di fiducia, in montagna, insomma siamo anche lì dappertutto. Parliamo di odori, attenzione, odori buoni, profumi buoni che ci riportano all'estate, a dei momenti particolari, pronti a partecipare a un'altra chiacchiera, subito la musica, ci sono i news. Who's that?

Uprising sono in Muse qui su R101 14.06. Grazie a tutti quelli che ci scrivono al 3318090101. Certo, Vittoria, che leggo i messaggi. Certo, grazie anche per il bentornato. Sono qui, sì. Poi ci risentiremo la prossima settimana, la mattina tra le 10 e le 13 insieme con la mia socia Melita Tognolo che ritorna. Facciamo una settimana un po' così tutta matta di mattina presto, quindi non mancate. Vi avevo annunciato che avremmo parlato di odori, perché questa mattina stavo leggendo questa notizia: crescere sentendo l'odore del papà può contribuire allo sviluppo del cervello del bambino. Secondo questa ricerca, l'odore del padre aiuterebbe il cervello del bambino a sviluppare alcuni meccanismi legati all'attenzione, alle relazioni sociali e all'esplorazione dell'ambiente. Quindi quando il bambino viene esposto all'odore del padre, il suo cervello tende a sincronizzarsi di più con quello dello sconosciuto e il piccolo appare, e dice sempre la ricerca, più coinvolto nell'interazione. Interessante, una cosa particolare. Di solito si parla e si pensa sempre alla mamma, invece in questo caso è l'odore del padre. E allora, amici, parlando di odori, siamo ad agosto, piena estate, vacanze, noi giriamo la notizia, la portiamo e la facciamo nostra, e vi sto per chiedere qual è l'odore che appena sentite vi fa immediatamente pensare alle vacanze, all'estate. Ci basta un solo odore, ok? Quell'odore che proprio appena lo percepisci dici vabbè, ma è estate. 331 80 90 101, diamo il via a questo lungo, immagino, elenco di odori che richiamano l'estate. Questa invece è la musica 24K Golden Mood. Why you always

0: portata qui su R101 nel nostro pomeriggio insieme, 19 agosto. Allora abbiamo detto che parliamo di odori, l'odore che ti fa pensare immediatamente alle vacanze. Tutto nasce però da una ricerca dove si parla dell'odore che il bambino sente del padre, e questa cosa lo stimola in maniera speciale. Siete già tantissimi, quindi grazie. I vostri odori che vi richiamano le vacanze, cominciamo.
1: Ciao Marco. Ciao. Debora da Desio.
0: Ciao Debora.
1: Sarà una cosa assurda, ma l'odore purtroppo del legno bruciato, degli incendi. Abituata io ad fare le vacanze a Palermo, sentire quell'odore mi riporta in vacanza.
0: Quindi l'odore, insomma, che è un po' un po' brutta come cosa, però immagino e capisco il trick. Sì, poi
2: il mio odore di quando inizia l'estate è appena entro in autostrada per andare al mare, già sento l'aria che cambia, quindi per me è quello. Ciao a tutti.
0: Cioè l'odore dell'autostrada ti fa capire che è vacanza. Poi amici, tra un attimo vi sentiamo tutti. Dai, 331 80 90 101. L'odore che ti fa pensare immediatamente alle vacanze. Io so che c'è, ce l'avete lì. Ditecelo, 331 80 90 101.

0: Bruno Mars qui su R101 e voi con gli odori che vi fanno pensare immediatamente alle vacanze quando li sentite.
1: L'odore, il profumo che mi fa ricordare l'estate, gli zampironi per le zanzare, fantastici.

0: banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che ti fa stare bene. Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
5: Ali.
6: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Radio Trailer.
7: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
8: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
9: Penso che non sia semplicemente una macchina.
7: Può un vuoto essere colmato?
10: Rimandalo indietro.
11: Te lo fa ricordare ogni giorno.
7: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
9: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
7: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
15: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
15: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
16: Sì!
15: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: toccherò tutti i colori della mia vita qui su R101, 14:25, buona estate, 19 agosto, qui con voi c'è Marco Santini, ciao a tutti, grazie per esserci sempre in tantissimi, Claudio Randone in regia, siamo anche in TV canale 67 e ci siete tutti voi al 331-8090-101 che partecipate in massa, come sempre, all'argomento che ho lanciato, stiamo parlando di odori, tutto nasce dalla ricerca che ho trovato questa mattina, mi sono messo a leggere e dove si parla appunto che crescendo sentendo l'odore del papà questa cosa può contribuire allo sviluppo sociale del cervello del bambino, del piccolino, e quindi da lì abbiamo detto ma perché non trasliamo questa cosa degli odori sulle vacanze, sull'estate, quindi qual è l'odore che appena lo senti ti fa pensare immediatamente a questo periodo, quello dell'estate, quello delle vacanze, vai!
1: L'odore che mi fa ricordare l'estate è un odore che sento da quando sono piccola, anche se ora un po' si è perso. Mamma è sarda, ogni volta che sbarcavamo in Sardegna al porto di Olbia la mattina presto c'era l'odore di un'erba locale che si chiama in dialetto buredda, però non mi chiedete come si chiama in italiano. Ciao!
0: No, vabbè, ma io adesso voglio assolutamente odorare questa buredda, cioè proprio sono curiosissimo.
2: Per me l'odore che mi ricorda l'estate è l'odore di cloro. Grazie.
0: Come di cloro? Cioè l'estate, cioè tu associ l'estate, il cloro della piscina, ok.
3: Ciao Marco, ciao. L'odore che mi ricorda di più l'estate sono le creme solari, quella di una marca in particolare, non so se era Copperton, che aveva quell'odore di cocco. Appena sento quel profumo torno indietro bambina e subito è estate.
0: Anche l'olio.
3: Ciao, Annalisa da Gorizia.
0: Annalisa, anche l'olio, quello super abbronzante, io appena sento quell'odore lì, quel profumo che passa quando sei in spiaggia e ti arrivano queste folate, beh, chiaramente dici, beh sì, è estate, è vacanza, qual è, amici, quindi quell'odore che appena lo sentite, anche quello un po' più particolare, se ce l'avete, ti dici, beh sì, è estate, è vacanza, qual è, amici, quindi quell'odore che appena lo sentite, anche quello un po' più particolare, se ce l'avete e siete originali.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Kings and Queens R101 14:34 e si parla di odori, di profumi che appena sentiamo il nostro cervello collega immediatamente a ok, siamo in vacanza, sto al mare o in montagna, sto in relax. 3318090101, continuiamo con le vostre voci, vai!
1: L'odore che mi fa subito estate è l'odore della mortadella, il panino alla mortadella, perché quando eravamo ragazzini andavamo su in montagna in Val di Fassa con il mitico Don Giuseppe e un centinaio di ragazzini con solo lui che ci teneva a bada, facevamo delle lunghissime camminate e alla fine della camminata, quando si arrivava al rifugio, c'erano i panini alla mortadella, e quando sento il profumo della mortadella mi ricordo quei giorni bellissimi.
0: Qualcuno ha scritto anche, per rimanere un po' in tema, il profumo del panino con la salamella, che ricorda molto quelle sagre popolari, vero?
2: L'odore che mi fa ricordare le vacanze è l'odore di letame.
0: Ma
2: quello quando lo spargono nei campi, lì è vacanza pura.
0: Vabbè, che ho chiesto io, tipo, se avete degli odori particolari associati all'estate e alle vacanze. Questo mi sembra molto molto particolare. Enjoy the music.

0: Nice meet you, nice meet R101 e ancora voi con i vostri odori, quelli che vi fanno pensare immediatamente alle vacanze.
1: Mi ricorda l'estate, quello del basilico appena raccolto, fresco dai vasi, unico.
0: Oh, che fame ragazzi.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati Paoletto e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: La canzone che ti fa stare bene.
0: Le vostre canzoni, quelle che vi fanno stare bene, che ci segnalate ogni ora al 331 80 90 101, è questa che ci segnala lei, è proprio una di quelle canzoni super super estive.
8: Ciao, sono Clara. Ciao, oggi Clara. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei sentire una canzone di Rosanna, Il Talismano. Un bacione come sempre. Ciao.

0: 101 1900 ragazzi, 97 è la canzone che ci avete segnalato voi, che ci fa sempre stare bene, che ci ricorda l'estate. Continuate a dirci quali sono, mi raccomando, queste canzoni. Avete questa opportunità anche nella prossima ora e anche in quella successiva, sempre in buona sostanza. A proposito di estate, di cose che ci richiamano le vacanze, il relax, la serenità e la pace, stiamo parlando di odori. Tutto nasce dalla notizia che, secondo questa ricerca, l'odore del padre aiuterebbe il cervello del bambino a sviluppare alcuni meccanismi legati all'attenzione e alle relazioni sociali. Da qui abbiamo detto: ma c'è un odore che vi ricorda, appena lo sentite, immediatamente le vacanze e l'estate?
1: Per me l'odore che mi ricorda tanto le vacanze è il profumo di quando ogni volta io entro nella macchina di mio nonno, che oltre a sentire la sua presenza mi ricorda anche le vacanze che passavo con lui.
0: Vedi, che bellezza, la macchina del nonno, il profumo di quella macchina.
2: A me che mi ricorda la vacanza è proprio l'odore del pino, del pinolo, della pigna, perché io quando facevo un chilometro per arrivare al mare, facevo questa passeggiata, raccoglievamo i pinoli con mio papà e c'erano tutti questi pini marittimi sulla via Roma Cesenatico. Mi dà questo bellissimo ricordo, questo profumo di pini
0: un intenso. Po' tipo Alice che dice: il profumo che mi fa pensare subito l'estate è quello della resina nelle pinete vicino al mare, perché quando ero piccola sono andata per tantissimi anni in campeggio in Croazia, ricordo questo profumo che era praticamente ovunque.
3: E che dire del profumo di sudore della collega che inizia ad inizio estate e finisce a fine estate. Quello sì è profumo d'estate. Ciao Renny da Brescia.
0: Renny, ma che roba, ma che metro di paragone, di giudizio, di paragone è? È un timer, insomma. E dice: la mia collega appena parte l'estate subito la senti, quando finisce l'estate la senti più. Incredibile.

0: mai più. Tu cosa fai questa sera? La voce di Noemi qui su R101. Io vi posso dire non tanto cosa faccio questa sera, ma cosa faccio nella prossima ora. Sto qui insieme a voi su R101 e tra poco, amici, si gioca a Indovina dove sono stato. Se non lo conoscete, questo gioco meraviglioso, ve lo spiego tra un attimo. Intanto state lì, collegamento subito con la redazione, le ultimissime dall'Italia e dall'estero, cioè TGCOM 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. L'Iran pronto a prendere di mira le basi americane in Europa sudorientale in caso di una nuova escalation, lo riporta il Financial Times. Tra i bersagli anche le strutture statunitensi in Italia. Crosetto, opzione irrealistica, ma eviterei di dare spunti al regime. Zelensky licenzia la sua vice capo dello staff coinvolta nella maxi operazione anticorruzione ai danni di una rete legata a deputati e membri dell'ufficio presidenziale. Intanto l'ex ministro della difesa Fedorov chiede elezioni generali, la democrazia, dice, non può essere ostaggio della Russia. Per l'ex Ilva di Taranto si fa strada l'idea di una new co con la partecipazione di 14 società che hanno manifestato interesse tramite Federacciai. Resta però una forte cautela preliminare. Intanto i sindacati scrivono a Mattarella, serve il suo intervento perché territorio e comunità possano ripartire. Ha confessato dopo ore di interrogatorio il marito della 72enne trovata morta in un fondo agricolo nel Cosentino. L'uomo l'ha uccisa a sassate, abbandonandone poi il corpo, disposto al fermo mentre la polizia è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del delitto. La procura di Paola apre un'inchiesta sullo schianto di un ultraleggero nei monti nel Cosentino tra Fuscaldo e San Benedetto Ullano. Il velivolo disperso da domenica è stato trovato oggi con all'interno i corpi dei due occupanti. Il mezzo avrebbe preso fuoco al momento dell'impatto. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la piena responsabilità. Così sui social il tennista australiano Nick Kyrgios, sospeso dalla Federazione Mondiale dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping, è stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klostebol. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Di R101, questo 19 di agosto che non si ferma mai, ovviamente continua sempre qui con voi. Ciao a tutti, Marco Santini, c'è il buon Davide Cisini in regia. Oggi mi ricordo il tuo nome, caro Davide, non si può non ricordarsi questa cosa. Ci siete anche voi, certo che sì. E tra poco al 331 80 90 101 vi chiederò se vi va e se avrete la voglia di giocare a questo giochino che ha un nome, si chiama Indovina dove sono stato. Vi spiego il regolamento tra un attimo dopo questa canzone. Enjoy the summer. Enjoy the music. R101.
16: Let her march again.

0: Alicia,
1: Pedro Capó,
2: Georgie Noriega,
3: Rec 808,
4: Shadow Towers,
5: Puerto Rico.
6: Calma, calma, calma. No, non tanto calma, cioè è proprio il titolo della canzone. Calma, Pedro Capó, Alicia Keys e Farrugo su R101, 15.05. L'estate insieme a noi e ovviamente insieme a voi qui su R101. E il momento del nostro gioco, indovina dove sono stato. Vedo che già, insomma, arrivano messaggi, no? Quindi questo gioco sta diventando popolare, incredibile. Chi è?
7: Mare paradisiaco, colore del cielo, isola di 5.000 abitanti con la particolarità di avere un sacco di asinelli liberi che scorrazzano, che non sono di nessuno.
6: Vabbè, è un'isola della Grecia, chiaramente, no? Vabbè, insomma, il gioco è questo, amici, l'avete sentito. Voi ci mandate un vocale al 331 80 90 101 con tre indizi, tre indizi, e io attraverso questi tre indizi devo provare in qualche modo a capire dove siete in vacanza in questo momento o dove siete stati, ok? Chi è?
7: Grand Turk, isole Turk and Caicos ai Caraibi.
6: Sbagliato, cioè io ho detto Grecia, non so, gli asinelli, ho immaginato. Vabbè, insomma, chiaramente non sono in grado io, no, di gestire questa cosa del gioco, però io ci provo, mi faccio prendere volentieri in giro da voi, sfidatemi e mandateci questi tre indizi e provate, insomma, un po' a cercare di fregarmi, questo è.

0: the music.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R101.
1: Enjoy the music.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, 15 e 12, siete su R101, Marco Santini con voi, Davide Cisini in regia e stiamo per iniziare il nostro gioco che si chiama Indovina dove sono stato. In buona sostanza vi chiedo semplicemente attraverso un vocale di darmi tre indizi, ok? Tre indizi anche generici, non siate troppo precisi, altrimenti è chiaro che io devo per forza indovinare e siccome io sono un disastro in questo gioco faccio solo brutte figure, quindi mi raccomando, tre indizi molto generici e io provo a indovinare dove siete in vacanza in questo momento o dove siete già stati.
1: Carissimo Santini,
0: sì, grazie.
1: Se guardi sotto di te trovi un cavaliere, una valletta ed io che ti sto guardando. Buona giornata.
0: No.
1: Sono a Malta ovviamente.
0: C'era il cavaliere. Perché poi io ci arrivo dopo, hai capito? Live non ce la faccio. Però se ci rifletto un attimo
2: Siamo a Ponente, in provincia della S nazionale, che tutti citano, il divertimento non finisce ma inizia.
0: Allora, la S nazionale? No, siamo in Italia, sicuro. No.
2: Siamo a finale Ligure.
0: Finale Ligure, no, non ci sarei mai arrivato. Poi...
3: Ciao Santini, ciao. Allora io sono in vacanza sul Mar Mediterraneo, che la faccio facile, sì. La Riviera d'Ulisse e sono vicino alla villa di Tiberio, facilissimo.
0: Davide, aiutami, cioè... Sperlonga. Certo, ma lo sapevo. Mi sento un po' Melita, come quando io le faccio delle domande sulla musica, sulla cultura musicale, e lei non sa niente e non sa rispondermi. Così torniamo insieme io e Melita la prossima settimana, la mattina alle 10 qui su R101. Non mancate.

0: Daddy Swims R101, stiamo giocando a Indovina dove sono stato. È facilissimo, mi mandate un vocale con tre indizi sulla località dove siete in vacanza o dove ci siete stati e io devo provare a indovinare il tutto. Allegatemi anche la soluzione al vocale, grazie.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
3: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
4: Penso che non sia semplicemente una macchina.
2: Può un vuoto essere colmato?
5: Rimandalo indietro.
6: Te lo fa ricordare ogni giorno.
2: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
4: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
2: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Radio Trailer.
7: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
8: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
9: Odio questa notte.
8: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
9: Sono Owen.
7: Ali.
8: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
15: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
16: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
17: Vanessa Incontrada.
18: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
17: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
1: R101 Meteo.
19: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: tempo abbastanza soleggiato in tutte le regioni, a parte un po' di nuvole in Liguria e delle velature in transito. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle zone montuose, ma con scarsi fenomeni. Solo qualche breve isolato rovescio temporale di calore, per lo più su Alto Piemonte, Prealpi Venete, Appennino Meridionale e rilievi della Sicilia. In serata possibili rovesci e temporali sparsi su Alta Lombardia, Trentino, Alto Veneto e Friuli, con il probabile coinvolgimento dell'alta pianura padana. Temperature per lo più in rialzo, si intensifica il caldo con massime dai 32 ai 37 gradi. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: pomeriggio fortunato alle 15.26 su R101, Marco Santini con voi. Sono sì, anch'io un ragazzo fortunato chiaramente, perché ho la possibilità di misurarmi ogni giorno grazie a voi, a questo gioco che si chiama Indovina dove sono stato, le mie grandi conoscenze diciamo del paese in generale italico, ma non solo, anche estero, segnalando appunto attraverso i vostri indizi le mete dove siete stati in vacanza. Il gioco è molto semplice, vi ho chiesto mandatemi un vocale, mi dite tre indizi della località dove siete stati in vacanza, dove siete magari anche in questo momento. Io proverò attraverso i vostri indizi a dire quali sono questi luoghi. Continua il gioco, vai.
1: Muri del centro storico bianchi, taralli e fischietti in ceramica.
0: Matera. No.
1: Ostuni.
0: Ostuni, lo sapevo. E ci sono anche stato, tra l'altro, incredibile. Vai.
2: Eccomi, Laura da Roma. Splendido affaccio che dà sulla chiesa detta della Madonna dell'Isola. Perla del Tirreno, cipolla rossa.
0: Cipolla rossa Tropea, per forza.
3: Tropea, dai.
0: Vai che ce l'ho fatta. Vai così. Amici, non finisce qui questo gioco. Continua, grazie a voi. Indovina dove sono stato. Aspetto i vostri vocali con tre indizi. 331 8090 101.
4: Cosa contigo? Dimmelo.

0: Radio 101.
1: Meravigliosa Radio 101.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
3: con la nostra app
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Kimmy Love sia R101, si sta giocando a Indovina dove sono stato. Facilissimo, il regolamento è questo, amici. Ci mandate un vocale con tre indizi di dove siete in vacanza o dove siete state. Io, attraverso questi vostri indizi, che possono essere o precisissimi o generici, provo a indovinare queste località. 331 80 90 101. Continuiamo con voi, vai!
1: Ciao R101, allora stai bene attento. Chiesa dell'Incoronata, Piazza Quadrata, tutta Italia, Torchionata e squadra di hockey su pista di Serie A.
0: Guarda, peccato perché, allora, no, i primi due li ho capiti di indizi, l'ultimo proprio non si sente, e quindi, sai, se due indizi li senti ma uno manca, come puoi indovinare?
1: Questa qua è Lodi.
0: Lodi, ma dai.
2: Bici a Rago Bianco di Chianina, via Francigena e Ghino di Tacco.
0: Qui sono troppi e troppo precisi gli indizi, e quindi uno, capito, dove sei?
2: A Radicofani, in Toscana.
0: Beh, chi non conosce questa località meravigliosa? Poi
3: Belvedere, Calabria, Granita e Brioche.
0: Belvedere, Calabria, Granita e Brioche, dai, beh,
3: paese, è Gerace.
0: Ma certo, Gerace, scusa, no, ci sono stato anche di recente, tra l'altro, un posto meraviglioso che vi consiglio dove passare le vostre vacanze, sia quest'anno o anche il prossimo, ok? Continua il nostro gioco, ma anche la musica, c'è Stefano Pitasi.

0: Alex Warren R101 e indovina dove sono stato, i vostri tre indizi, sentiamo.
1: Spritz, discoteca al muretto, Acqualandia.
0: Allora amico, per chi mi hai preso? Cioè dai, è facilissimo, no? È Jesolo!
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Ogni ora c'è l'appuntamento qui su R101 con la canzone che ti fa stare bene. Sono le vostre canzoni, quelle che vi ricordano momenti speciali. Quindi se volete dirci anche adesso qual è la vostra canzone, fatelo come sempre al nostro numero 331 80 90 101.
4: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
5: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Emma, live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano con tutti i suoi più grandi successi per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.

0: altro appuntamento, come sempre, ogni ora su R101 con le vostre canzoni, quelle che vi fanno stare bene. C'è un uomo, se non ricordo male, sentiamo, vai.
1: Su R101, no, la canzone che fa stare bene, oggi vorrei ascoltare Run DMC.

0: AC/DC, Aerosmith, Walk This Way. Che bellezza, ragazzi. La canzone che ci fa sempre stare bene, anche personalmente, devo dire. Grazie a voi e a chi ci ha fatto riascoltare queste canzoni, ci ha riportato indietro nel 1986. Continuate a dirci quali sono queste canzoni. Fatelo anche adesso, 331 80 90 101. Come avete continuato a partecipare a questo nostro giochino molto divertente che si chiama Indovina dove sono stato? Vi ho chiesto, mandatemi un vocale, ci dite tre indizi di questa località dove siete in vacanza, dove ci siete già stati, e io provo attraverso gli indizi, provo, ma ovviamente con scarsissimi e direi disastrosi risultati, a dire dove sono queste località, dove siete voi. Vai.
1: La città dove è nata la matematica, che è stata la Magna Grecia, e dove è nato Tony Pitoni. Ciao.
0: Troppi indizi, troppi proprio anche dettagli, che state più generici, amici, no?
1: Siracusa.
0: Sì, però imparo anch'io, cioè tipo non sapevo che Tony Pitoni fosse nato a Siracusa.
2: 12 ore di volo, gennaio, 30 gradi, la canzone dice che ci sono le nuvole, Alex.
0: Lo so, Alex, l'avevo già capito prima del terzo indizio, il Messico.
2: Messico.
0: Yes, vai.
3: Sagra di San Bartolomeo, l'oratorio dei Cappuccini e la torre.
0: Ma amico mio, il cappuccino lo prendo solo al bar, poi la torre, cos'è? Torre? Bologna.
3: Sei a Casal Pusterlengo.
0: Ma pensa se io devo conoscere Casal Pusterlengo. No, sto scherzando ovviamente. Domani non giochiamo più però questo gioco, eh?

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, qui su R101. Siamo arrivati in fondo, amici, anche per questo 19 di agosto. Sono quasi le 16. Sento una canzone triste in sottofondo, ma non ce n'è bisogno, caro Davide Cisini, regia. No, innanzitutto ti ringrazio, anche perché questa musichetta triste non serve, perché io lunedì poi tornerò. Adesso domani e dopodomani non ci sentiamo. Me ne vado un attimo, giusto ancora due giorni in montagna, ma poi lunedì torno con la mia socia Melita Toniolo, torniamo insieme no, non c'è bisogno di musica triste, musica felice. Torniamo lunedì dalle 10 alle 13, io e Melita, in questo orario, diciamo, tutto nuovo, diverso, ma del resto è ancora estate, è ancora tutto questo palinsesto sparigliato, quindi ci piacciono fare queste cose, mescolare le carte. Vi lascio con Dani dei Finlay e dei Trafficanti, e grazie amici, vi auguro in anticipo un buon weekend, ma soprattutto una buona estate, sempre qui ovviamente con noi su R101. Ciao a tutti!
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri 1.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
1: R101.
14: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Indagini penali dell'esercito israeliano sull'uccisione della bambina palestinese di 5 anni e della sua famiglia a Gaza nel gennaio del 2024, nonché sulla strage di altri 15 profughi a Tel al-Sultan. Chiusa invece l'inchiesta sulla morte dei 7 operatori umanitari della World Central Kitchen a Deir al-Balah nell'aprile dello stesso anno. Teheran valuta di colpire obiettivi americani in Europa se Donald Trump intensifica la guerra, lo riporta il Financial Times. Intanto corre il prezzo del gasolio, allarme di Federpetroli. In Italia oltre i 3 euro al litro entro pochi mesi se prosegue la crisi nello stretto di Hormuz. Blitz anticorruzione in Ucraina, Zelensky rimuove il vice capo di gabinetto presidenziale Irina Mudra. L'ex ministro della difesa Fedorov sollecita nuove elezioni presidenziali, anche se il paese è in guerra. È stato fermato il marito della 72enne uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo nel Cosentino. Era stato lo stesso uomo di 80 anni a lanciare l'allarme, dicendo di avere trovato la compagna riversa a terra e di avere visto due sconosciuti allontanarsi. Da Ferragosto sono stati commessi 6 femminicidi. Trovati i corpi di Carlo Arnulfo e Angela Buccico, i due avvocati che erano a bordo dell'ultraleggero scomparso domenica dopo essere decollato dal campo volo di Capo d'Orlando Messina, era atteso nell'avio superficie di Sibari, Cassano allo Ionio. Il relitto rinvenuto a Fuscaldo nel Cosentino. La procura di Paola ha aperto un'inchiesta. Nei guai il grande accusatore di Sinner, Nick Kyrgios, è risultato positivo alla cocaina dopo un test del 22 giugno. È stato sospeso. Lui chiede scusa a tutti. Un enorme errore, ammette il tennista australiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Le 16 e 2 minuti su R101, un buon pomeriggio a tutti voi amici e amiche di R101, saluto anche Marco Santini che mi ha preceduto e il buon Davide Cisini in regia, stoico tutto agosto, non si è perso un giorno, un gran lavoratore lui. Come va? Dove siete? Dove state passando questo 19 d'agosto? Scriveteci, anzi mandateci i vostri vocali al 331 80 90 101, che siate ancora in vacanza o che siate già tornati. Iniziamo con la musica When Love Takes Over, David Guetta e Kelly Rowland.

0: David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over su R101. Siete con Dani dei Finlay in diretta dalle 16 alle 19 da oggi a venerdì, poi vi terrò compagnia anche nel weekend per un'ora in più, dalle 15 alle 19 sabato e domenica. Ma restiamo ad oggi, intanto sentiamo dove siete e cosa state combinando.
1: Dai. Ciao, sono Ginevra e adesso abbiamo appena finito le vacanze e stiamo tornando dalla Puglia. Ora siamo a Pescara e la nostra destinazione è in Alessandria.
0: È lunga dalla Puglia al Piemonte. Buon viaggio, buon rientro anche a tutti coloro che magari sono in viaggio in questo momento. E 331 80 90 101 per i vostri messaggi vocali. Parliamo di musica e cinema insieme, perché scopro in queste ore che sta per uscire un album tra due giorni, il 21 agosto, di un personaggio che non pensavo avesse a che fare con la musica, ma solo col cinema. È Sir Anthony Hopkins, premio Oscar, 88 anni. Cioè lui ha deciso di fare il suo primo disco a 88 anni, non si stanca mai, inarrestabile. Album in cui però non canta, ma sono 12 brani scritti nell'arco della sua vita a livello compositivo, perché lui è un compositore, quindi vuol dire che non è che si è messo a scrivere due canzoncine così, cioè scrivere delle opere classiche, tra l'altro un album di musica classica non è roba da pochi. E la Decca Records è l'etichetta che pubblica questo album. Spiego, la Decca Records è questa etichetta inglese famosissima perché ai tempi lanciò i Rolling Stones, i The Who, David Bowie e Tom Jones. Ecco, appunto, sotto questa etichetta esce il primo disco di Anthony Hopkins a 88 anni. Però la Decca non è che l'ha prese tutti, perché questa etichetta fu meno lungimirante negli anni 60, quando nel 62 bocciò i Beatles sostenendo che i gruppi con la chitarra fossero fuori moda. Ogni tanto sbagliano anche loro, vabbè, dai, chissà se questo album di Anthony Hopkins avrà più o meno il successo invece degli Stones o dei The Who o di David Bowie. A bordo con noi Rimas, Selena Gomez su R101, questa è Calm Down.

0: pinguini tattici nucleari su R101. Sorry, scusa, lo sento. Siete con Dani dei Finlay in diretta fino alle 19. Buona estate a tutti voi e a tutte voi che le vacanze magari le avete già finite, magari state rientrando a casa, a quelli che ancora non le hanno fatte le ferie e a quelli che ancora sono belli spiaggiati. Dove vi trovate?
1: Ciao R101, io come la scorsa settimana sto pestando l'insilato, che è appunto il trinciato di mais, che poi fra qualche mese verrà destinato all'alimentazione dei bovini. Ciao ciao, Andrea da Torino.
0: Buon lavoro Andrea, spero che ti sia riuscito a fermare almeno una settimanella, magari ti fermerai più avanti in quel di settembre.
2: Ciao R101, sono Edoardo, stiamo tornando in macchina dalla Valle d'Aosta, ciao.
0: Ciao Edoardo, buon viaggio, buon rientro anche a voi. 331 80 90 101 per i vostri messaggi vocali. Parlavamo poco fa di un personaggio, Anthony Hopkins, 88 anni, che pubblicherà tra un paio di giorni il suo primo album sotto etichetta Decca Records. E la stessa etichetta ha deciso di puntare su un altro attore, un altro premio Oscar. 89 anni lui, al posto di 88, si chiama Morgan Freeman, 89 anni, e il 7 di agosto, qualche giorno fa, anche lui ha pubblicato il suo primo album. In questo caso non è un disco sinfonico, non è un disco orchestrale, ma è un disco blues, infatti si intitola Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience, 12 tracce che ripercorrono 100 anni di storia del blues. Che altro è un genere che, con cui Morgan Freeman ha un legame, perché l'attore ha i suoi ricordi di infanzia in Mississippi. E non solo. Da 25 anni Morgan Freeman è proprietario di un live club di musica blues proprio in Mississippi, chiamato Ground Zero Blues Club. E lui racconta: ho sentito il blues per la prima volta sul portico di mia nonna nel delta del Mississippi, e da lì non mi ha mai lasciato. Quindi due attori hollywoodiani che hanno anche una certa età, che si sono lanciati nel mondo della musica. E sempre parlando di musica creata, fatta da chi nella vita ha fatto un altro mestiere, dopo vi racconto del signor Stephen King, che qualche anno fa decise di aprire una radio rock. Sì, proprio lui ha aperto una radio rock, più avanti nel corso della puntata.

0: Olivia Dean, Man I Need, su R101, le 16:20, siete insieme a Dani dei Finlay in diretta fino alle 19. Dove siete? Cosa combinate in questo 19 di agosto? 331 80 90 101.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
9: Vanessa Incontrada.
10: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
9: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R.E.M. Losing My Religion su R101. Chitarrista degli R.E.M. qualche settimana fa ha, diciamo, chiuso un capitolo per chi ancora ci sperava, dicendo: guardate, non ci sarà mai più un altro disco degli R.E.M., cioè ci siamo sciolti, fine della storia. Non è che ci sciogliamo per finta e poi facciamo la reunion, cioè, abbiamo l'età per certe cose, basta così. Al massimo possiamo aspettarci un disco solista di Michael Stipe, il cantante, che a quanto pare è a lavoro già da un po' di tempo, ma non si hanno notizie sull'uscita di questo album. Lo scopriremo quando sarà pronto. Sentiamo dove sono i nostri amici e le nostre amiche di R101.
1: Ciao R101, stiamo ritornando dalla camminata del lago del Mucrone. Ciao, un bacio.
0: Ciao, quindi una bella scarpinata, in quel di zona Biella, se non sbaglio. Poi
2: ciao R101, mi chiamo Giuseppe con la mia famiglia, stiamo tornando da Avola e oggi il mare era splendido. Vi consiglio di andare in Sicilia perché è veramente una bellissima esperienza.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
4: Stiamo tornando da Avola, io mi chiamo Bianca.
0: Bellissimo, ciao, buon rientro a voi. Sicilia, bellissima, aerei permettendo, perché con quello che è successo in questi giorni in quel dell'aeroporto di Catania purtroppo ci sono state grosse difficoltà anche per coloro che avevano prenotato delle vacanze lì in zona. E

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al Lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono a Bisceglie e qua davanti al mare, e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

Fedez analizza articolo 31 su R101. Una buona estate a tutti voi da Dani dei Finlay, in diretta fino alle 19. Abbiamo aperto con due premi Oscar che pubblicano dei dischi. Anthony Hopkins, 88 anni, esce con un disco tra un paio di giorni. Morgan Freeman, 89 anni, anche lui un disco blues. E parlando di personaggi che non hanno a che fare con la musica, ma che si sono cimentati nella musica, vi ho promesso di raccontarvi di Stephen King, il re dell'horror. Stephen King, quando non scriveva, aveva un'ossessione, la musica rock, e voleva che nella sua città natale, Bangor, nel Maine, siamo in Nord America al confine col Canada, voleva che questa città avesse una voce, una radio tutta sua. Così nel 1983, insieme a sua moglie Tabitha, fondò una stazione, acquistò una stazione radio chiamata WZON, WZone. Nome ispirato tra l'altro a un suo romanzo. E questa stazione radiofonica diventa presto un punto di riferimento per la musica locale. Attenzione, non era una radio, non era un impero commerciale, era un progetto molto personale basato solo sull'amore per la musica. E qualche anno dopo, nel 92, fondò anche una rock band, Stephen King, insieme ad altri autori di libri e anche autori televisivi. Uno dei componenti della band era Matt Groening, il creatore dei Simpson, pensate, che suonava con Stephen King. Stephen King alla chitarra, Matt Groening cantava, pensate un po'. La band si chiamava The Rock Bottom Reminders. Cosa sono i Reminders? Sono quei libri che vendono poco e che trovate scontati a 2-3 euro col bollino rosso sopra, perché hanno venduto poco, e loro si sono chiamati The Rock Bottom Reminders, anche molto ironici. E insomma, Stephen King ha lasciato la proprietà della radio nel 2024, ma da amante della musica è riuscito a fare anche questo nella sua vita. A bordo con noi su R101, ora Somber.

0: Somber su R101. Dato che parlavamo di Stephen King e di horror, in questo video di Somber c'è Inde Navarrete come protagonista del film Obsession, che fa paurissima, tra l'altro. Se siete amanti dell'horror ve lo consiglio, lei è spaventosa.
1: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
3: 203, mio!
2: O ritrovarti
3: più uno
2: senza attaccanti,
3: più uno
2: per un rilancio in difesa andato male,
3: più uno.
2: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
3: Più uno. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Segui R101 anche sui social. Instagram,
5: Facebook,
4: TikTok.
5: Ti teniamo compagnia ovunque.
4: R101.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
7: No, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
11: La canzone che... Stare bene.
0: Wow! Sono le 16.44 minuti, siete su R101 e tocca a voi scegliere la canzone che vi fa stare bene.
12: Per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Loredana Bertè con In alto mare.
0: Beh certo, eccola qui, tutta per te.

Alto Mare, Loredana Bertè su R101, era 1980, ma Loredana Bertè è impegnata attualmente con ancora Ribelle Summer Tour 2026, la tournée estiva che celebra i suoi 50 anni, pensate, di carriera. Quindi andate pure sui suoi canali online e cercate le date più vicine, che sicuramente è un concerto da non perdere. La canzone che vi fa stare bene torna tra un'oretta circa, quindi continuate pure a scegliere cosa volete ascoltare al 331 80 90 101. Ora, DNC, Cake by the Ocean.

0: Gaia, bossa nostra su R101, sentiamo dove siete amici e amiche, prego.
1: Ciao R101, sono al mare a Scauri con la mia famiglia, ciao, un bacione.
0: Un bacione a te, un bacione alla tua famiglia, se volete dirci come state passando questo 19 di agosto, magari in vacanza, magari siete rientrati, magari siete in viaggio, oppure siete lavorativi. 331 80 90 101. Ora linea alla redazione di TGCom 24 per tutte le news e l'informazione.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
16: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
17: Buon pomeriggio da Esteroletto. La NATO replica all'Iran che, secondo il Financial Times, intende colpire obiettivi americani in Europa se Donald Trump intensifica la guerra. L'Alleanza Atlantica è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà sempre necessario per difendere tutti gli stati dell'organizzazione. L'esercito israeliano chiede un'indagine penale sull'uccisione della famiglia palestinese mentre fuggiva da Gaza City. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 civili, tra cui personale medico e un dipendente dell'ONU a Tel al-Sultan nel marzo del 2025. Zelensky licenzia il vicecapo di gabinetto presidenziale Irina Mudra dopo che uomini dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione ucraino hanno perquisito la sua abitazione. Il NABU è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale, forse guidata da un attuale e da un ex parlamentare. L'inflazione annua nell'Eurozona è salita al 2,9%, dato relativo a luglio. A giugno era stata del 2,8%. I tassi annui più bassi in Svezia, Repubblica Ceca, Danimarca e Ungheria. I più alti in Romania, Lituania, Cipro e Bulgaria. Future e prospettive di Banca MPS. Al centro dell'incontro tra il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e rappresentanti di Regione Toscana, Comune e Provincia di Siena. In agenda il prossimo 25 agosto. Il vertice era stato originariamente fissato per domani. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità. Così sui social il tennista australiano Nick Kyrgios, sospeso dalla Federazione Mondiale dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping. È stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klostebol. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: E un minuto su R101. Una buona estate e buon pomeriggio a tutti voi amici e amiche di R101. Siete con Dani De Finlay in diretta fino alle 19 e con Davide Cisini in regia. Tra poco vi mandiamo in onda, arrivano i vostri vocali da chi è ancora a lavoro, chi invece ha finito le vacanze, chi invece è ancora bello spiaggiato. Tra pochissimo in onda, vi ricordiamo il 331 80 90 101 per scriverci. E ora a bordo con noi Tiziano Ferro, la differenza tra me e te.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: e te. Tu come stai? Bene, io come sto? Boh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
1: Tiziano Ferro, la differenza tra me e te su R101. Allora facciamo un po' un giro nelle vostre auto, nelle vostre spiagge, nei vostri posti di lavoro. Sentiamo dove siete.
2: Ciao a tutti di Radio 101.
1: Hello.
2: Stiamo andando a mare verso Marsala. Ciao, un bacione.
1: A Marsala, ho capito bene? Buon mare, buon divertimento. Prego.
3: Ciao R101, sono Giovanni da Bologna. Sono nella mia biblioteca a svolgere tante attività bibliotecarie. E domenica partirò per Milano Marittima per una vacanza di una settimana, un regalo di maturità che mi ha fatto la mia amata nonna Dolores di Bolzano. Ciao a tutti a R101, grazie per la bella musica.
1: Dai.
3: Giovanni da Bologna.
1: Grazie a te, manca poco, dai, ancora qualche giorno e vai al mare anche tu, fortunatamente.
4: Ciao Dani, ciao R101, sono Monica e praticamente sto trascorrendo il 19 agosto al lavoro, sto facendo il secondo turno, ho ancora 2 settimane e poi finalmente andrò anch'io in ferie. Ciao, buona giornata.
1: Ancora 2 settimane, resisti. 331 80 90 101, i vostri messaggi. Mentre la nostra musica continua, su R101 c'è Ed Sheeran con Azizam.

AK su R101 e prima di lei anche Ed Sheeran abbiamo ascoltato poco fa. Ed Sheeran che ha avuto un momento molto particolare un mesetto fa circa. Cosa è successo? Era in quel di Chicago per un concerto e lo stesso giorno, sempre a Chicago, c'era in concerto Martin Garrix. Cosa accade? Che a Martin Garrix arriva un messaggio su Instagram di un signore, il fratello di una ragazza che si doveva sposare da lì a breve. E dice a Martin Garrix: senti, ma non è che a fine concerto così vorresti fare una sorpresa a mia sorella che si sposa e al suo prossimo marito? Magari ti puoi presentare qui al matrimonio a fare una performance. Martin Garrix non ci pensa un secondo e risponde: vengo volentieri e porto anche un più uno. Sai quando inviti la gente a matrimonio? Ma che porti un più uno? Costa? Invece lo porto un più. Chi era il più uno? Ed Sheeran. Cioè i due erano in concerto a Chicago la stessa sera, hanno finito i rispettivi show, si sono trovati, si sono alla fine imbucati al matrimonio di questi due sposi, che poi hanno dovuto chiaramente fare una statua al fratello della sposa perché si è inventato tutto lui sostanzialmente, e hanno avuto questa celebrazione. Non è la prima volta che Sheeran fa una cosa del genere. Lui è cintura nera di imbucarsi i matrimoni. Nel 2015 a Sydney aveva sorpreso una coppia che si stava sposando cantando Thinking Out Loud per il loro primo ballo, e nel 2023 a Las Vegas aveva fatto la stessa cosa per un'altra coppia e gli aveva anche firmato il certificato di matrimonio come testimone. A lui piace imbucarsi così alle feste nuziali altrui. Ben venga, se è simpatico, è bravo, scrive delle canzoni che comunque hanno fatto da colonna sonora a molti amori di molte coppie nel mondo, quindi ben venga. Su R101 Temper City ora, questa è Self Aware.

Temper City, Self Aware. Comunque, se avete un cantante preferito, non si sa mai, dovete sposarvi a breve, provate a scrivere su Instagram, magari fa come Sheeran, si imbuca, canta gratis, mangia e beve chiaramente, è contento anche lui.

0: Buona estate a tutti i trafficanti di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata ad un'estate particolare della vostra vita?
0: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
1: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene. Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
0: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
2: La canzone che ti fa stare.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinco, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sara Bareilles, Love Song su R101, una canzone che le valsa due nomination ai Grammy Awards, ma lei questa vita un po' da popstar l'annoiava e quindi a un certo punto ha smollato e ha iniziato a scrivere le musiche per i musical di Broadway. Quindi sempre nel campo musicale e artistico, ma senza fare la pop star. Poi ha fatto anche qualche altro disco, tra l'altro forse ce n'è anche uno in uscita entro fine anno, ma non è la sua attività principale, scrive le musiche appunto per i musical di Broadway. Andiamo a voi, 331 80 90 101, dove siete? Cosa combinate?
1: Oh, sono Elisabetta e io ahimè sono lavorativa e la sarò fino alla prima settimana di settembre, quando farò l'unica settimana di vacanza dell'anno. Vabbè, ciao!
0: Va bene, meglio una che nessuna. Nessuna, guarda, accontentiamoci, forza.
2: Ciao, siamo Chiara e Bruno, in viaggio sulla Salerno-Reggio sì. Calabria, direzione Tropea. Oggi è il compleanno di Bruno, potete fargli gli auguri, grazie.
0: Ma certo, auguri Bruno, auguri, buon viaggio a voi, godetevi Tropea che è bellissima.
3: Ciao Radio R101, sono Margherita, sto tornando da San Giovanni Rotondo e sto tornando a Roma, ciao.
0: Ah, ok, si torna a Roma, che comunque si sta ancora bene a Roma in questo periodo, anzi, anche, so che anche verso Natale c'è ancora caldo, quindi figuriamoci, stupendo. C'è il mio socio qua, che spesso è a Roma in tempo natalizio, dice: Dani, non porto neanche il giubbotto, come siete fortunati lì.
4: Ciao R101, sono Sole da Milano. Ciao. Sto tornando a casa dall'ufficio, ultimo giorno in presenza, oh! I prossimi due smart working. E finalmente ferie! R101 vi porto con me. Un abbraccio.
0: Grande, continua a seguirci. Tanto lo sapete che mica solo in radio, ci trovate anche sull'app di R101, sul canale 67 del Digitale Terrestre, sul sito r101.it. Insomma, un po' ovunque. Ora su R101 Club Dogo e Giuliano Palma. Questa è PES.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla Splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a te!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

Shakira, Cardi B, Punteria su R101. Allora faccio intanto gli auguri, perché ci scrive Stefano dalla Basilicata che vorrebbe fare gli auguri alla sua mamma che oggi compie gli anni e che ci sta ascoltando dall'agriturismo presso cui lavora tutta la famiglia. Auguri, anche se non ci scrivi il nome, però sicuramente se ci stai ascoltando te li mandiamo un bacione grande. E ora tre cose per sembrare più intelligenti. Numero 1, iniziamo da una storia incredibile. 1989 c'è un signore di nome Mauro Morandi che stava navigando verso la Polinesia quando un'avaria del catamarano lo portò sull'isola di Budelli, nell'arcipelago della Maddalena. Rimasto incantato dal luogo e scoperto che il precedente custode stava per andare in pensione, decise di abbandonare il suo viaggio e prendere il posto del custode. Per i successivi 32 anni Mauro Morandi è stato l'unico abitante dell'isola, vivendo in un vecchio rifugio, dedicandosi alla tutela delle spiagge e del delicato ecosistema di Budelli. Accoglieva i visitatori, ripuliva l'isola, raccontava la sua vita lontana dal caos e dalla società. E poi nel 2021, dopo un lungo confronto con le autorità del parco, dovette lasciare Budelli e trasferirsi alla Maddalena. E però insomma è scomparso lui all'età di 85 anni, ma è un po' conosciuto come il Robinson Crusoe italiano, ecco. Numero 2, parliamo di un fortunato giocatore negli Stati Uniti, dove c'è questo gioco che si chiama Powerball, è il loro super enalotto, mettiamola così, quello americano. Ecco, si è aggiudicato, ha vinto qualche giorno fa questo signore, si è aggiudicato il jackpot da $1 miliardo, è il montepremi più alto del 2026, l'ottavo più ricco della storia di questa lotteria americana. Però lì funziona il pagamento in una maniera diversa. Il vincitore può scegliere se ricevere 450 milioni subito e basta. Cioè, se vuoi i soldi tutti e subito, non li avrai tutti, ne avrai la metà e subito. 450 milioni. Oppure tutta la vincita, però spalmata in 29 anni. Cioè, io non so se scegliere tra $1 miliardo in 29 anni o 450 milioni tutti e subito. Ci devo pensare, devo farmi qualche calcolo. Pensateci anche voi, dovesse mai accadere, e me lo auguro per voi. Numero 3. Negli ultimi mesi, in Ecuador, è stata introdotta una possibilità molto particolare. Durante i matrimoni civili, cani e gatti possono partecipare come testimoni della cerimonia. Un gesto nato con l'intento di riconoscere il ruolo che molti animali hanno nelle nostre famiglie. Infatti per tante persone il cane o il gatto non è solo un animale domestico, ma è proprio un compagno di vita e quindi può fare anche il testimone di nozze, perché no? Enjoy the music.

0: Mark Amber, Belong Together su R101. Sono le 17:41 minuti. Siete con Dani dei Finlay in diretta fino alle 19. E tra poco torniamo con una canzone che vi fa stare bene a vostra scelta.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Tra pochi minuti vi facciamo scegliere un'altra canzone. Un'altra canzone che vi fa stare bene. Per voi trafficanti, siete nel traffico, siete imbottigliati, non ce la fate più, scegliete una canzone che possa migliorare questa serata.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Con

0: Sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Eccoci pronti ad accogliere le vostre richieste per la canzone che vi fa stare bene, come facciamo una volta ogni ora dalla mattina alla sera. Cosa volete ascoltare?
1: Oggi la canzone estiva che vi farebbe stare bene è You Can Play the Game di Bobby Brown.
0: Oh yes, fate le vostre richieste al 331 80 90 101. Se non sapete cosa scegliere, andate sul nostro sito r101.it, dove c'è una lista di 101 canzoni che siamo sicuri vi potranno ispirare nella vostra scelta. Bobby Brown, You Can Play That Game.

Bobby Brown, Two Can Play That Game su R101. L'avete scelta voi, era la canzone che vi fa stare bene. Tra l'altro questa che abbiamo sentito era la versione del 1994, che è il brano originale, fu pubblicato nel 92. Ma non ebbe il successo sperato. Poi nel 94 arrivò questa versione che avete sentito, che è un remix del duo britannico K-Class. E grazie a questo remix la canzone ebbe successo in Europa e il brano appunto scalò le classifiche con un po' di ritardo rispetto alle aspettative, ma ancora oggi ce lo chiedete, quindi vuol dire che il remix ha funzionato in qualche modo. Ora Cesare Cremonini, che è in viaggio in Islanda in questi giorni, chissà se magari dopo Alaska Babe fa un altro disco. Islanda Babe, non lo so. Una come te su R101.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su R101. Siete insieme a Dani De Finlay in diretta fino alle 19, così anche domani e dopodomani. Poi vi terrò compagnia anche sabato e domenica. E sorpresa, sorpresa, da settimana prossima tornano i miei soci e ricomincia il circo. Riprendiamo a fare caciara tutti insieme. Ora diamo la linea alla redazione di TGcom24 per tutte le news. State con noi.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Ligabue.
4: Ciao, sono Annalisa.
5: Ciao, sono Damiano David.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Ciao, sono Marrakesh.
8: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
9: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
10: Ciao, sono Alfa.
11: Ciao, sono Tiziano Ferro.
12: Ciao, sono Ultimo.
13: Hi, this is Robbie Williams.
14: 101, enjoy the music.
15: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
16: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buonasera da Esteroletto. L'Austria, come Germania e Svizzera, Vienna ha avviato i trasferimenti dei migranti applicando il nuovo patto europeo, rimandandoli in Italia con treni e bus. Dal 12 giugno già effettuate 4 espulsioni. L'esercito israeliano ha chiesto l'avvio di indagini penali sui colpi di arma da fuoco contro un veicolo della famiglia Hamad e contro un'ambulanza, costati la vita a 9 persone a Gaza City nel gennaio del 2024. Un'altra inchiesta è stata aperta sull'uccisione di 15 palestinesi a Tel al-Sultan nel marzo 2025. L'Iran medita di colpire obiettivi americani in Europa se Donald Trump intensifica la guerra. Lo riporta il Financial Times. La NATO replica, pronti ad affrontare qualsiasi minaccia. Allarme di Federpetroli. In Italia gasolio oltre i 3 euro al litro entro pochi mesi se prosegue la crisi nello stretto di Hormuz. Corruzione in Ucraina, nuovo terremoto nell'ufficio di Zelensky, che licenzia il vice capo di gabinetto Irina Mudra dopo le perquisizioni degli uomini del Nabu. Proteste contro la sostituzione del ministro della difesa Fedorov, che ora chiede nuove elezioni presidenziali. 6 casi di femminicidio dal giorno di Ferragosto riportano al centro il tema della prevenzione e della protezione delle donne già esposte alla violenza. Fermato il marito della 72enne uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo nel Cosentino. Nike Kyrgios è positivo alla cocaina dopo un test del 22 giugno. Il tennista australiano, sospeso dalla Federazione Mondiale, è stato uno dei più accesi critici di Jannik Sinner quando l'alto atesino è stato squalificato per il caso Klostebol. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: R101, traffico e mobilità.
17: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 13 crea code tra Bologna Interporto e Altedo viaggiando verso Padova. Sulla 1 Milano-Napoli viene segnalato fumo tra Ponzano Romano e il bivio A1 di Ramazione Roma Nord a causa di un incendio. Un altro incendio ha provocato denso fumo lungo la 14 tra Poggio Imperiale e San Severo. Sulla stessa autostrada si registrano rallentamenti per un incidente già risolto tra Porto Sant'Elpidio e Fermoporto San Giorgio in direzione Taranto. Sulla 7 Milano-Genova code a causa di un veicolo in panne all'allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Torino provenendo da Genova. I cantieri causano code lungo la strada statale 12 dell'Abetone del Brennero tra San Michele all'Adige, statale 43 della Val di Non e Labis, statale 612 della Val di Cembra. Sempre per lavori ci sono rallentamenti sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra via Fiorentini e Portonaccio. ANAS ricorda, al volante la tua responsabilità è la tua vita e quella degli altri. Sei responsabile solo tu che stai guidando. Viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
18: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: Le 18 e 3 minuti, buon pomeriggio a tutti voi amici e amiche di R101 da Dani De Finlay in diretta fino alle 19. Saluto ancora il nostro Davide Cisini in regia con me quest'oggi, così come per tutto il mese di agosto. Volete dirci dove siete, come state passando questa giornata? Fatelo con un messaggio vocale al 331 80 90 101. Da poco vi parlo di animali, quindi se siete appassionati restate con noi. Prima però salgono a bordo gli One Republic. Questo è Counting Stars su R101.

0: One Republic su R101 con Counting Stars. One Republic che sono passati anche in Italia con il loro tour europeo giusto un mesetto fa per 3 date, Roma, Asti e Bassano del Grappa se non sbaglio. Poi invece dove siete? Dove vi trovate?
1: Ciao ragazzi, sono Stefano di Bollate.
0: Ciao.
1: Purtroppo le mie ferie sono già finite da un mese e mi sono già dimenticato di aver fatto le ferie. Questa settimana lavoro, turno di notte, pesante, ma niente, andiamo avanti.
0: Dai.
1: Avrei bisogno adesso delle ferie dopo due settimane di turno di notte, però va bene. Un abbraccio, tante buone ferie a chi è in ferie e un saluto a tutti.
0: Un abbraccio a te, buon lavoro. Oh, è incredibile, torni dalle vacanze, passano 2-3 giorni e tipo sembra che le hai fatte 6 mesi prima. Cioè te le dimentichi in un secondo, è pazzesco. Vabbè, vi porto in Grecia, dai, continuiamo a stare un po' in luoghi caldi, specialmente se siete amanti degli animali, perché potreste unire due passioni, l'amore per gli animali e anche il volontariato. E per la felicità dei gattari e delle gattare all'ascolto, andiamo a Syros, quest'isola greca, dove c'è un rifugio per gatti che offre vitto e alloggio gratuito per chiunque voglia dedicarsi appunto alla cura e al benessere degli animali del rifugio. Sono 5 ore al giorno per 6 giorni a settimana, quindi uno resta libero per visitare l'isola, per farvi i fatti vostri. Le candidature si aprono a settembre, quindi tra circa una decina di giorni. L'iniziativa è organizzata da una ONG in prima linea nella tutela degli animali nelle isole Cicladi. Quali sono i compiti? Beh, naturalmente distribuire il cibo per i gatti, cambiare l'acqua, pulire le sabbiere, disinfettare le gabbie e mantenere pulite le aree comuni del rifugio. E poi somministrare i farmaci naturalmente. In cambio cosa avrete? L'alloggio gratuito e anche la colazione. Avrete una camera privata in una casa condivisa con gli altri volontari, appunto la colazione gratis, accesso a acqua, elettricità, connessione a internet e il già citato giorno di riposo. E insomma, l'unica cosa di cui dovreste occuparvi è avere 18 anni, conoscere l'inglese e raggiungere l'isola in traghetto. Se siete amanti dei gatti può essere un'occasione magari di passare un anno della vostra vita su un'isola greca a occuparvi di queste cose, perché no? A settembre aprono le iscrizioni, googlate se volete, provateci. Ora i Coldplay su R101.

Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo su R101, siete con Dani dei Finlay. Parlavamo poco fa di questa offerta, non di lavoro perché poi è volontariato, però vitto alloggio tutto pagato in Grecia sull'isola di Siros a occuparsi dei gatti, di un gattile. E rimaniamo in tema gatti perché vi parlo di un videogioco appunto a tema gatti, un videogioco che esce nel 2022 e si chiama Stray, Stray. È un videogioco indipendente francese. Il protagonista di questo videogioco è appunto un gatto rosso, smarrito in una città del futuro popolata da soli robot. Il gioco era fatto così bene che persino i gatti veri nelle case dei giocatori si incantavano davanti alla TV pensando di star vedendo un loro simile. E poi a un certo punto è scattata una magia. La magia che esce proprio dallo schermo. La casa produttrice del gioco si allea con la Nebraska Human Society, una delle più grandi organizzazioni no profit per il benessere degli animali degli Stati Uniti, e lancia una maratona di beneficenza. Quindi i creator e i gamer di tutto il mondo iniziano a trasmettere le loro partite live in diretta streaming su Twitch, su YouTube, e inseriscono i link per le donazioni. Insomma, grazie a questo videogioco del 2022, in pochi mesi vengono raccolti decine di migliaia di dollari reali, soldi andati a finanziare rifugi, a pagare interventi chirurgici per randagi feriti, comprare tonnellate di cibo per gatti abbandonati in America e in Europa. Vedi, quando un videogioco smette di essere solo un passatempo e diventa motore di solidarietà di massa. Una storia pazzesca, il videogioco si chiama Stray, non so se ancora se esiste, ma se lo trovo proverò anch'io a giocarci. Ora Sienna Spyro su R101.

0: Senna Spyro Material Lover su R101. Senna Spyro sarà live in Italia il 27 marzo 2027 al Fabric di Milano. Per avere più info, dato che R101 è radio ufficiale di questo show, andate sul sito r101.it.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
6: È buonissima.
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Billy Myers, Kiss the Rain su R101. Siete con Dani dei Finlay. Abbiamo parlato dei nostri amici animali, dei gatti in particolare, poco fa. E ora mi rivolgo a chi vorrebbe degli animali domestici, ma magari non può per vari motivi, o a chi invece non li vuole in generale, perché c'è un uomo che negli anni 70 ha trovato una soluzione ingegnosa per avere a che fare con queste persone e guadagnarci anche. Siamo nel 1975 in California e c'è un pubblicitario di nome Gary Dole, e lui si trova al bar a bere una birra con degli amici che si lamentano dei loro animali domestici. E il mio cane sporca troppo, e il mio gatto graffia sempre, dar da mangiare ai pesci che noia, stanno lì, non fanno niente. E allora questo Gary risponde ridendo: ma io ho l'animale domestico che farebbe per voi. È un sasso. È un sasso, non mangia, non cammina, non muore, non va portato fuori, non fa niente. La butta lì, no? Come una battuta. Gli amici ridono. E lui a un certo punto dice: sai che faccio? Ci provo davvero. Va in un negozio di edilizia, compra un carico di pietre grigie da spiaggia a pochi centesimi l'una, poi crea delle scatole di cartone, va in un negozio di edilizia, compra un carico di pietre grigie da spiaggia a pochi centesimi l'una, poi crea delle scatole

milionario e cambiando vita. La dimostrazione che nel marketing spesso non vendi il prodotto, ma vendi l'idea, in questo caso il sasso domestico, la Pet Rock. Incredibile. Ora su R101 Mambo Salentino.

0: e grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

Rosé, Bruno Mars con Up Te su R101. Bruno Mars, classe 1985, quindi se calcoli non sbagliano, la mia età, 40 anni. Però sulle mensole ha 16 Grammy Awards, 30 candidature e 16 vittorie. Dove metti i 16 Grammy Awards? Cioè, c'è una stanza, ci deve essere apposta della sua casa solo per tenere quelli. Beh, comunque il ragazzo non è che è solo stato fortunato, sì, ha studiato e poi ha anche avuto una famiglia di artisti alle sue spalle, perché sua mamma era un'artista e ballerina, e anche il padre ha lavorato come percussionista e musicista. Bruno Mars poi non è che canta e basta, suona praticamente 10 strumenti, e di solito quando suoni tanti strumenti musicali li suoni tutti e male, no? lui li suona tutti e bene. È devastante, è una cosa incredibile, quindi meritatissimo. Nel frattempo saluto anche Alice da Ponte Tresa e chiede di dedicarle un saluto. Fa la barista, quindi evidentemente il suo bar in questo momento sarà aperto, e immagino che R101 sia sui monitor di questo bar, come sui monitor di tante attività aperte anche nel resto d'Italia in questo 19 di agosto. Tenete accesa R101, mi raccomando, perché lo sapete che non siamo solo in radio ma anche in TV sul canale 67, oppure sull'app di R101 o sul sito r101.it. Ora Tommaso Paradiso. Enjoy the music.

0: La voce di Tommaso Paradiso su R101 con Agitare Coca-Cola. Siete insieme a Dani De Finlay, sono in diretta fino alle 19 insieme a voi, amici e amiche di R101. Tra poco torniamo con una canzone che vi fa stare bene.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
2: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
3: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
2: Tutto il mondo balla italiano con R101.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, sulla vostra radio preferita R101 potete scegliere la vostra musica, ovvero la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, non perdete questa occasione.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
12: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!

0: 18:45 minuti su R101. Tocca di nuovo a voi scegliere una canzone da mandare in onda, una canzone che vi faccia stare bene.
1: Mi farebbe molto piacere, mi farebbe star bene una canzone che in realtà è una bellissima lettera che scrive un uomo alla sua donna perché l'ha trascurata a causa del troppo lavoro. E parlo di Kayleigh dei Meridian. Ciao ragazzi, grazie per la vostra piacevolissima compagnia. Un abbraccio, ciao.

Marion Caliph su R101, la canzone che vi fa stare bene, diceva benissimo il nostro ascoltatore prima, un brano che il cantante di Marion ha scritto per questa ragazza, per un po' farsi perdonare dalle sue malefatte, brano del 1985 e che tra l'altro ha reso popolare il nome Kayleigh, che prima non si usava in Regno Unito, neanche in America, ma dall'uscita di questa canzone in poi ci furono un sacco di nasciture chiamate Kayleigh, perché i genitori evidentemente erano fan dei Marillion e di questa canzone. Su R101, ora Maroon 5 e Christina Aguilera, questa è Moves Like Jagger.

0: Manu Chao, viajando por el mundo su R101. Per oggi è tutto per quel che mi riguarda. Grazie mille per essere stati, per essere state in mia compagnia. Appuntamento a domani dalle 16 alle 19. Grazie mille a Davide Cisini in regia. Grazie ancora a tutti voi. E mi raccomando, restate qui su R101, la radio che vi fa stare bene. Ora, come sempre, linea alla redazione di TGcom24. A domani. Ciao.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buonasera da Esther Roletto. È stata arrestata Rina Mudra, ex vice capo dell'ufficio di Zelensky, nell'ambito di un maxi blitz da parte dell'autorità anticorruzione NABU contro un gruppo sospettato di riciclaggio di denaro e che ha portato a perquisizioni nella casa della donna. Stamane il presidente ucraino l'aveva licenziata. La NATO replica all'Iran che, secondo il Financial Times, intende colpire obiettivi americani in Europa se Donald Trump intensifica la guerra. L'Alleanza Atlantica è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà sempre il necessario per difendere tutti gli stati dell'organizzazione. L'esercito israeliano chiede un'indagine penale sull'uccisione della famiglia palestinese Hamada mentre fuggiva da Gaza City nel gennaio del 2024. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 civili, tra cui personale medico e un dipendente dell'ONU a Tel al-Sultan nel marzo del 2025. Un 45enne morto nelle campagne di Loreto a Prutino, Pescara, forse a seguito di shock anafilattico per la puntura di un calabrone. Inutili tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118. Azzannato da due Rottweiler, un 72enne è stato trovato privo di vita nelle campagne di Contrada Salmenta, Nardò, in provincia di Lecce, dal figlio e dal nipote, preoccupati di non vederlo rientrare a casa. Individuati i cani e il loro proprietario. Stamane la vittima si era recata nel terreno di sua proprietà a raccogliere frutta. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità. Così sui social il tennista australiano Nick Kyrgios, sospeso dalla Federazione Mondiale dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping lo scorso 22 giugno. È stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klostebol. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla statale 50 del Grappa e del Passo Rolle code a causa di un incidente tra Predazzo e Bellamonte. Sulla 13 si registrano code tra Bologna, Arcoveggio e Altedio in direzione Padova. Code a tratti sulla 14 Adriatica tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. Veicoli lenti lungo la 10, Savona Ventimiglia, la barriera confine di Stato in direzione Francia. Rallentamenti anche sulla 4 verso Torino in barriera Trieste Desert. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: R101
17: Made in Italy.
1: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
17: The official Italian dance party.
1: Tutto il mondo balla italiano con

0: 101.
1: Made in Italy.
0: La grande festa con le canzoni italiane più belle di sempre continua tra poco su R101.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora non scuoce mai.
4: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano con tutti i suoi più grandi successi per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
5: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
6: 203, mio!
5: O ritrovarti
6: più uno
5: senza attaccanti,
6: più uno
5: per un rilancio in difesa andato male,
6: più uno.
5: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
6: Più uno.
0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.

0: 101.
1: Made in Italy.
0: Le più belle canzoni italiane da ballare e da cantare tornano tra poco su R101.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Vuoi evitare il disagio del primo appuntamento?
6: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
7: Ok.
6: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
7: Oh no!
6: Il sole che splende...
7: No, ti prego, no!
6: Non siamo arrivati neanche al ritornello!
5: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buonasera da Ester Oletto. C'è anche un italiano tra le 7 vittime dell'elicottero precipitato sul monte Ololoqui nella riserva nazionale del Samburu in Kenya. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence del paese sudamericano. Corruzione in Ucraina. Arrestata Irina Mudra, rimossa stamani da Zelensky dall'incarico di numero 2 dell'ufficio presidenziale che ricopriva dal marzo 2024. È accusata dall'agenzia Nabu di un presunto schema di riciclaggio di circa 3 milioni di euro. L'Austria, come Germania e Svizzera, Vienna ha avviato i trasferimenti dei migranti applicando il nuovo patto europeo, rimandandoli in Italia con treni e bus. Dal 12 giugno già effettuate 4 espulsioni. L'esercito israeliano ha chiesto l'avvio di indagini penali sui colpi di arma da fuoco contro un veicolo della famiglia Hamad e contro un'ambulanza, costati la vita a 9 persone a Gaza City nel gennaio del 2024. Un'altra inchiesta è stata aperta sull'uccisione di 15 palestinesi a Tel al-Sultan nel marzo 2025. Sbranato da 2 Rottweiler mentre era in campagna a raccogliere frutta, trovato morto un 72enne a Nardò in Salento dal figlio e dal nipote, preoccupati di non vederlo rientrare, rintracciato il proprietario degli animali. E fuori pericolo Yeltre P, l'attaccante del Cagliari, risvegliatosi dal coma all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è ricoverato da domenica scorsa dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa in Costa Smeralda. Il calciatore non ricorda nulla, non ha riportato danni neurologici. Dalla terapia intensiva sarà trasferito in un altro reparto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 14 Bologna-Ancona viene segnalata una perdita di carico tra Pesaro Urbino e Cattolica in direzione Bologna. Sull'autostrada traffico rallentato tra Barberino di Mugello e Calenzano direzione Napoli. Sulla statale 163 Amalfitana, senso unico alternato a causa di caduta massi, tra Colli di Fontanelle e statale 145 Sorrentina e Positano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: R101
17: Summer Party.
0: Le canzoni

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
6: R101 Meteo.
7: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: tempo in prevalenza soleggiato e caldo al centro-sud e nell'Emilia Romagna orientale, a parte un po' di nuvole nel settore tirrenico, in Appennino e sulla Sardegna. Cielo da nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del nord, con rovesci e temporali localmente intensi a partire da Alpi e Liguria, in graduale estensione anche alla pianura padana, a cominciare dai settori nord e ovest. Alla sera fenomeni in estensione anche all'Emilia Romagna e le coste dell'Alto Adriatico. Temperature in calo al nord, più sensibile su Alpi e nord-ovest, rialzi altrove, specie al sud, con punte di 35-37 gradi. Per maggiori dettagli, meteo.it.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101. Da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
13: R101.
14: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101,

0: LR 101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: LR 101 Enjoy the music.
0: LR 101
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Radio Trailer.
6: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
7: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
8: Penso che non sia semplicemente una macchina.
6: Può un vuoto essere colmato?
9: Rimandalo indietro.
10: Te lo fa ricordare ogni giorno.
6: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
8: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
6: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Una produzione Top Ten Group.
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
15: Arredissima.
16: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
15: 203, mio!
16: O ritrovarti
15: più uno
16: senza attaccanti,
15: più uno
16: per un rilancio in difesa andato male,
15: più uno.
16: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
15: Più uno.
17: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
18: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
20: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€, e melone verde coltivato in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: 102.501
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
8: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora Bella Insalata.

0: tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
0: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
0: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
2: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101.
15: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101,

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
2: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
3: Penso che non sia semplicemente una macchina.
1: Può un vuoto essere colmato?
4: Rimandalo indietro.
5: Te lo fa ricordare ogni giorno.
1: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
3: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
1: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Radio Trailer.
6: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
8: Odio questa notte.
7: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
8: Sono Owen.
6: Ali.
7: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica.
9: Una produzione Top Ten Group.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
16: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Electroni. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
3: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
3: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: 3:101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
0: R101
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
6: Odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
6: Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Una produzione Top Ten Group.

0: Sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il fantapatentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: più uno.
3: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Corri da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
2: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
2: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 3:101. Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams.
12: 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101 Meteo.
2: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: tempo in prevalenza soleggiato e caldo al centro-sud e nell'Emilia Romagna orientale, a parte un po' di nuvole nel settore tirrenico, in Appennino e sulla Sardegna. Cielo da nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del nord, con rovesci e temporali localmente intensi a partire da Alpi e Liguria, in graduale estensione anche alla pianura padana, a cominciare dai settori nord e ovest. Alla sera fenomeni in estensione anche all'Emilia Romagna e le coste dell'Alto Adriatico. Temperature in calo al nord, più sensibile su Alpi e nord-ovest, rialzi altrove, specie al sud, con punte di 35-37 gradi. Per maggiori dettagli, meteo.it.

0: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Ascolta R101 dal tuo

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al Lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi!
4: Ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore?
5: Da Valmontone a Bergamo!
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare. E voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: 102.501
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music. R101.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso 0, TAN e TAE 0, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Enjoy the music.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.

0: 101.
1: Meravigliosa Radio 101.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
3: con la nostra app
2: R101, la radio che ti fa stare bene.